0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're live on Pony Radio Extra. Top of the hour.
2: Just made a banger.

0: every night and shit.
1: You're live on Polyradio Extra.

0: Thank you, Dave.
1: You're live on Pony Radio Extra. Top of the hour.

0: After the Storm is here on Extra.
1: Top of the hour.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
3: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
20: Ma cosa stai facendo?
19: I fondamentali e proprietà intellettuali.
20: Ma cosa sono?
19: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
20: Ma che dici?
19: Digital humanities, fundamental of communication network.
20: Ma quanti sono?
19: Building design for tropical climate series.
20: Ma questo non è male.
19: Composizione musicale con strumenti di
20: intelligenza artificiale.
19: Costruzione e nuove tecnologie.
20: Ci scrivo!
19: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert

0: piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
1: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore

0: informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Onde che girano e girando cambian faccia.
2: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
3: All of the hits from yesterday to today.

Notte ma poi la domenica, l'odio a morte, mi alzo di scatto e sento le vertigini, calzini sbagliati, brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome. E chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

spacca i cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. E della poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

bacche cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
10: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Buongiorno amici di Poliradio, sono la Fede, benvenuti a una nuova puntata di Pills. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata con un ex studente del Politecnico. Benvenuto Alex, il cognome lo lascio dire a te Alex.
3: Papa Vassiliou.
2: Grazie, evitiamo inciampi. E benvenuto innanzitutto, ex studente di cosa?
3: Beh, intanto grazie a te Federica e al team di Poliradio per questo invito. Io ho passato 5 anni della mia vita qui al Politecnico, quindi per me questo è un quasi un ritorno a casa, sentirmi a casa. Qui ho studiato ingegneria elettronica e indirizzo telecomunicazioni, e questa è stata la base della mia formazione professionale per poi operare nel settore delle telecomunicazioni, del cloud, dell'informatica, sia per quello che riguarda servizi e prodotti. Quindi grazie ancora per questo video.
2: Prego, no? Allora diciamo subito infatti perché oggi sei qui. Oggi parleremo in questa puntata di Pills di un mix di cui si occupa Alex tra arte, in particolare arti visive, nello specifico la pittura, e semiotica, che forse non so se derivi in qualche modo dagli studi che hai fatto oppure è stata una cosa che si è inserita dal nulla. Però ecco, raccontaci di più innanzitutto che cosa si intende per semiotica, che non è proprio di uso comune, ecco, questa parola.
3: Certamente, no, innanzitutto io diciamo ho due anime, un'anima artistica e un'anima tecnica, che provengono dal mio ambiente familiare. Mio padre è stato un pittore surrealista della galleria di Alexandriolas, un gallerista di fama internazionale che ha lanciato i surrealisti nel mondo come Lam, Matta, De Chirico, Magritte e Petros, mio padre. E poi mia madre, storica dell'arte, ecco, questa è la parte artistica della famiglia. Invece mio nonno e mio zio, ingegnere, che hanno operato nel settore dell'energy, mi hanno fatto appassionare alla tecnologia. Quindi io ho sviluppato entrambe le anime, e soprattutto la parte artistica mi ha aiutato a sviluppare il lateral thinking, questo pensiero laterale che è molto utile quando ci sono da affrontare delle situazioni, dei progetti complessi, e, anche nell'ambito professionale. La semiotica è lo studio dei segni. Segni è una disciplina, quindi non è una scienza dura, e sostanzialmente è lo studio dei segni nel senso più ampio del termine, quindi

0: lingua scritta e parlata, ma in realtà l'uomo per comunicare utilizza anche la musica, la pittura, teatro, cinema, la fotografia e anche il design e l'architettura, perché sono tutte forme di comunicazione dove non c'è solo un'informazione di tipo informativo, quindi un dato, come si direbbe oggi nel mondo dell'IT, della digital transformation, ma anche oltre al significato, un significante. Quindi una parte che non è esclusivamente informativa didascalica, ma che riguarda la componente emotiva della comunicazione. E la semiotica poi è stata applicata in vari ambiti, dalla pubblicità, alla comunicazione politica, tutti gli studi oggi di comunicazione e di management utilizzano la semiotica, anche se ne utilizzano solo dei pezzi. Ecco.
1: E quindi la semiotica però allora come si inserisce nell'ambito delle arti visive?
0: Allora, diciamo che la semiotica appunto studia i segni sono come dei ponti, aliquid stat pro aliquo, cioè un segno è qualcosa che c'è che rimanda a qualcos'altro e quindi è una forma di comunicazione che è in grado di attraversare il tempo ed è in grado di cogliere quella componente diciamo più profonda della comunicazione, che appunto viene spesso denominata significante, quella che è la parte dell'iceberg sommersa, che è la più grossa e che noi tendiamo spesso a dimenticare. E quindi diciamo che la semiotica ha a che fare con le arti visive, come con tutte le forme di comunicazione, inclusa l'arte, ecco, in questo senso.
1: E in particolare tu affronti anche il tema della svolta semiotica. Cosa intendi per svolta semiotica?
0: Allora, diciamo che le opere che io ho fatto principalmente fanno parte di un gruppo di opere dedicate a quello che si chiama semiotic turn, cioè la svolta semiotica. La svolta semiotica è...
1: Quando parli di opere ovviamente stai parlando dei tuoi quadri, giusto?
0: Sì, okay. Esattamente. Sono, diciamo, la svolta semiotica è una grande rivoluzione culturale, è stata portata avanti da principalmente sei studiosi, Ferdinand de Saussure, Grimaud, Umberto Eco, Peirce, Roland Barthes e Bruno Latour, questi sei diciamo personaggi in epoche diverse, in ambiti diversi, in luoghi diversi del mondo, hanno studiato i segni, che è la parte della linguistica, lingua parlata e scritta, la parte della fotografia, del cinema, e dell'architettura e così via. E tutti hanno trovato, diciamo in modo sorprendente, un filo conduttore che unisce questi diversi ambiti in un unico modello in cui la mente umana interpreta i segni, che si chiama semiosi. E questo è veramente sorprendente per la sua, diciamo, capacità di modellizzare come funziona il cervello umano nel recepire la comunicazione. Questo diventa assolutamente importante oggi con la trasformazione digitale e le comunicazioni che vengono sempre più disintermediate dai media. Chiaro che è una parte importante.
1: Sì, un perno che mi ha colpito molto, ecco, di tutta la tua analisi è che non parliamo più quindi di predire il futuro, ma di progettarlo.
0: Sì, diciamo che qui c'è un altro gancio col Politecnico molto forte. Io, diciamo, negli ultimi due anni ho partecipato a diversi eventi promossi dagli osservatori del Politecnico.
1: Cosa sono gli osservatori? Perché magari non tutti conoscono questo ramo che c'è qui al Poli, nella nostra università.
0: Il Politecnico ha aperto le sue porte verso il mondo esterno, creando più di 50 osservatori che fanno un monitoraggio di ambiti diversi che possono essere di interesse soprattutto per quello che riguarda l'ambito in cui opero io, quindi il cloud, la cyber security, vari temi, l'AI e così via. E questi osservatori sono continuativi, hanno degli eventi che sono periodici, a volte mensili, a volte annuali, e dei report. Analizzano un pool di aziende, analizzano

0: parlano dei case study specifici, quindi non sono teorici, sono, e analizzano settori di mercato, nei loro megatrend, e soprattutto ti danno un aggiornamento molto importante, perché riguarda sia la parte normativa, la parte tecnologica e la parte di business. Quindi Politecnico in questo senso ha fatto, secondo me, dei passi da giganti, aprendo un mindset che partiva in modo estremamente tecnico e poi in questo modo è diventato molto importante per tutti gli ambiti, con un vero valore aggiunto di formazione e di aggiornamento. Ecco, in questo senso, fra gli osservatori ce n'è uno che mi ha veramente colpito molto, che è quello del design thinking, che fa riferimento un po' a quello che dicevi tu, cioè nel senso che il design thinking, che cos'è il design thinking? Design thinking è una metodologia, un approccio all'innovazione nuovo che nasce dall'esigenza di affrontare degli scenari in cui la tecnologia galoppa troppo velocemente. E quindi diciamo che le AI, la trasformazione digitale, offrono delle opzioni e delle opportunità incredibili, e la velocità evolutiva non ha mai avuto nella storia dell'uomo dei precedenti simili. Quindi tutti gli approcci tradizionali non sono così efficaci, e quindi in particolare l'osservatorio del design thinking, in particolare il professor Claudio Dell'Era, ha dato dei contributi, a mio avviso, molto importanti, portando quelle che sono delle esperienze che sono nate negli Stati Uniti, nel nord Europa, state portate in Italia. Oggi diciamo tutte le società di consulenza le utilizzano come metodologia, proprio per portare le aziende ad affrontare la trasformazione digitale e AI, dove c'è una discontinuità talmente forte con il passato che è necessario affrontare il futuro con degli occhiali nuovi. Ecco, in questo senso, come accennavi tu prima, il design thinking cerca di progettare il futuro più che semplicemente cercare di predirlo. Il premio Nobel Herbert Simon, il premio Nobel dell'economia, diceva: I think, I don't believe that predicting the future is what we are about. We are going to be part of the future. Our task is not to predict the future, but to design it. Quindi è molto interessante, perché c'è questo approccio di partecipazione alla costruzione del futuro, quindi una partecipazione attiva, e dove c'è una metodologia strutturata per cercare di capire dal reale quelli che sono gli indizi che porteranno al futuro. In questo senso c'è una differenza tra il near future e il distant future. Near future è quello che si intende futuro prossimo, da qua a 3 anni, massimo 5 anni, dove noi possiamo marchettare di turno, vedono le curve, i trend e si concentrano sulla parte centrale della gaussiana per andare a prendere la ciccia del mercato. E i cambiamenti sono, diciamo, in qualche modo delle modifiche dell'esistente con una certa continuità, diciamo così. Mentre per quello che riguarda il distant future non è più un approccio di visione probabilistica, ma diventa tutto più ambiguo, più indecifrabile, e diventa un approccio possibilistico. E quindi qui entra in gioco la creatività. Il design nasce per portare valore, bellezza agli oggetti di uso pratico, delle sedie, dei tavoli e così via, no? Il design thinking for business è lo stesso approccio portato nel mondo delle aziende, del lavoro, e quindi è una metodologia appunto per affrontare le evoluzioni tecnologiche che hanno questa discontinuità molto forte, in modo strutturato, e quindi cercando di portare un cambio dell'organizzazione, dei processi, che vada a leggere le code della gaussiana piuttosto che concentrarsi sul centro. Perché la cosa affascinante è che che il futuro, anche nel, diciamo, dove è più discontinuo, trova nelle radici del passato i germi di questo futuro. Cioè il futuro non nasce mai casualmente. E la cosa più bella in assoluto del design thinking è che l'uomo è al centro. Cioè il paradosso è che in questo, questo osservatorio politecnico è venuto emerso in maniera evidente che non si può più partire dalla tecnologia e dal business per arrivare all'uomo visto come consumatore, ma si deve partire dall'uomo, dal contesto, delle sue esigenze, delle sue specificità, e poi agganciarci dietro la tecnologia e il business. Quindi è un cambio, secondo me, molto importante, che con l'intelligenza artificiale va a difesa del ruolo dell'uomo nell'evoluzione tecnologica. Quindi è molto molto bello.
1: Molto bello e molto affascinante, anche perché è ancora tutto da scoprire probabilmente. E senti, tu a proposito proprio della tua arte, no? Della pittura, hai anche dedicato un'opera al Politecnico riferita proprio al design thinking. Ecco, descrivicela, ecco, anche perché attraverso i microfoni possiamo sentire la voce ma non possiamo vedere. Quindi se dovessi descrivere questa tua opera, aiutaci a visualizzarla.
0: Sì, allora innanzitutto l'opera ha come titolo Design Framing, che è una parte del design thinking. Cioè il framing è guardare il reale da un frame, quindi da una cornice, da un'inquadratura, e questo ti permette di focalizzare un punto di vista specifico per poi affrontarne degli altri. Ecco, in questo senso ho colto in questo osservatorio due aspetti importanti. Il primo aspetto è che guardando proprio i panel di aziende che hanno partecipato attivamente a questi osservatori, si vede che alcune aziende hanno avuto successo nella trasformazione, nell'adottare nuovi processi, nuove riorganizzazioni della trasformazione digitale delle AI, e altre meno. E questo deriva dal fatto che, diciamo, nell'ambito di questa modellizzazione del design thinking, c'è una differenza tra quello che si chiama l'how cognitivo e il why cognitivo. Cioè molto spesso le aziende tendono a concentrarsi sull'how, su come cambiare per cercare di star dietro a un cambio di mercato. E per fare questo, concentrandosi sull'how, vanno sul personale e dicono: ok, nel mondo è nata questa nuova tecnologia, bisogna cambiare, tu hai fatto sempre così, mo devi fare così. Questo approccio, dove c'è una, chiamiamola, piccola forzatura, perché si forza, diciamo, un approccio strategico nuovo, una discontinuità nuova, a delle persone che sono state abituate a fare in modo diverso. Quindi si vede che le aziende che adottano questa metodologia hanno un successo nel medio-breve termine, ma poi nel lungo termine no. Mentre le aziende che si concentrano sull'au cognitivo, cioè quindi che mettono al centro il personale, lo coinvolgono, quindi lo rendono consapevole di quello che è uno scenario di forte trasformazione, dove non tutto è più definito così come prima, no? Ecco, in questo caso le aziende hanno più successo. Quindi mi aveva colpito questo aspetto, e ho fatto quest'opera che si chiama Design Framing, dove c'è l'how cognitivo e il why cognitivo che si prendono per mano, e in un ambiente fluido, perché ovviamente è un ambiente così dinamico e di forte cambiamento, dove ci sono pochi punti di riferimento, vanno avanti insieme, perché diciamo che è solo così, cioè le conclusioni di questo osservatorio è che solo portando avanti entrambe si riesce a essere di successo, e la cosa bella è che l'uomo è al centro.
1: Sicuramente ha un significato che tocca tutti in realtà da vicino, ognuno di noi che è presente nella vita di tutti i giorni, e che non è neanche facile da rappresentare graficamente, quindi infatti volevo anche sottolineare che lo stile con cui tu dipingi questi quadri è di impronta, forse derivante anche dal tuo papà, non lo so, però di matrice surrealista, no? E questo probabilmente sul filone della psicanalisi di tutto il primo Novecento, che tendeva un po' a smontare la rigidezza, no, dei canoni che precedenti, ti aiuta forse a esternare più facilmente questi concetti nelle tue opere, pensavo.
0: Sì, sì, è molto, mi ritrovo in quello che dici, perché un conto è, diciamo, descrivere con arte figurativa quello che uno vede, diciamo così. Umberto Eco direbbe un approccio didascalico, dizionariale, scusate, cioè dove si nominano gli oggetti e il reale viene sintetizzato con questi nomi, questi oggetti. Mentre, diciamo, la semiotica cerca di andare più nel profondo e di avere un approccio più enciclopedico, cioè andare appunto nella parte del significante, oltre che del significato, quindi il significato nascosto. E per fare questo, chiaramente, io adotto appunto un tipo di pittura che ha delle radici surrealiste, anche se diciamo si distaccano un po' dal surrealismo tradizionale, ecco, in questo senso. Però sì, comunque i quadri sono visibili sul sito semioticturn.com, e quindi fra quali anche quest'opera che sarei onorato di donare al Politecnico, all'Osservatorio, perché per me sarebbe una cosa, un onore, ecco.
1: Anche penso per noi in realtà un privilegio accettare questo dono. E infatti, a proposito di quadri, io so che tu hai unito all'interno del tuo progetto non solo lo studio semiotico all'arte visiva, ma anche alla musica, perché di recente c'è stato un appuntamento in occasione proprio della Piano City Milano in cui tu hai presentato un'opera dal titolo Sinestesia musicale opera aperta, se non sbaglio, insieme al pianista Roberto Binetti, che invece ha portato i suoi brani musicali al pianoforte. Quindi è stato un incontro di due arti che parlavano però la stessa lingua nell'ambito probabilmente, ecco, della semiotica. E quindi io purtroppo non c'ero, però sono curiosa anche attraverso il tuo racconto di sapere il tuo punto di vista di questo incontro, com'è stato, cosa è successo, perché insomma...
0: È stato emozionante, diciamo, è molto bello, perché la sinestesia è un termine greco che significa unire due sfere sensoriali diverse, in questo caso diciamo la vista e l'udito. L'opera era un'opera di pittura dedicata in omaggio appunto a, diciamo, Piano City, all'evento Piano City e alle musiche di questo pianista compositore Roberto Binetti. E sostanzialmente una prima cosa importante è questa: noi pensiamo che quando sentiamo la musica e vediamo un'opera d'arte è come se ci fossero, soprattutto come ingegneri, come se ci fossero due flussi, un flusso visivo, un flusso audio, uno che c'entra dagli occhi, l'altro dalle orecchie, e si sommano e buonanotte. Non è così. Nel cervello umano, nella mente umana, questa somma di canali non fa uno più uno, ma fa 10, 100. C'è un effetto moltiplicatore, che appunto è la sinestesia. Se ci pensiamo, TikTok, Instagram, i videoclip in generale hanno avuto una diffusione enorme, proprio perché l'unione, la combinazione di queste due sfere sensoriali diverse, quindi la base musicale davanti a un'immagine, ti trasporta, ti fa vivere in modo immersivo un'esperienza, pochi secondi, pochi minuti, che sarebbe praticamente impossibile far vivere leggendo le cose separatamente. Ecco, quindi abbiamo voluto giocare su questa sinestesia portando un'opera dedicata a Umberto Eco, infatti si chiama Opera Aperta. Umberto Eco ha scritto un libro, Opera Aperta, proponendo un cambio di paradigma nella fruizione dell'arte nel mondo contemporaneo. In pratica, cosa diceva in modo sintetico? Diceva che con l'inizio del Novecento, con la relatività di Einstein, con la psicanalisi di Freud, di Jacques Lacan, che poi è il suo allievo, e con la fisica quantistica, quello che era un mondo deterministico, è diventato molto più probabilistico. Quindi diciamo che anche l'opera d'arte, che nasceva come qualcosa per comunicare, un qualcosa fatto dalla politica o dalla, diciamo, con fini divulgativi, o per esempio il tema di un dogma religioso, quindi l'artista faceva questo dogma e tutto il popolo, cioè quindi l'individuo era semplicemente una parte standardizzata di un mindset di collettività, doveva interpretare quel dogma in quel modo. Oggi si direbbe un'opera chiusa. Umberto Eco dice basta, bisogna che l'opera sia aperta, cioè che lo spettatore partecipa, deve partecipare attivamente a quest'opera, completandola. Addirittura lui ha scritto un libro che si chiama Lector in Fabula, che la dice lunga su quella che è la sua idea. Lui si spinge oltre e dice il lettore si trova nella favola, quindi lo spettatore diventa coautore con l'opera. Ecco, allora noi quindi abbiamo voluto fare un'opera aperta dedicata a Umberto Eco, che era una sinestesia tra pittura e musica, e quindi abbiamo fatto questo piccolo evento in una sede che era inserita nell'ambito di Piano City, e che è praticamente, io ho presentato lì una collezione personale di 9 opere, fra le quali questa, insieme con Roberto Binetti, che ha proprio creato un brano per quest'opera, e quindi c'è questa sinergia, questo abbraccio tra pittura e musica.
1: E che dire, grazie per aver unito tutti questi mondi apparentemente così distanti, ma che poi snocciolati dimostrano che in realtà sono molto più allineati e simili di quanto si possa pensare. Sicuramente ancora tutti da scoprire, sicuramente ancora i più di noi sconosciuti, dalla semiotica al surrealismo, che per quanto si pensi di conoscere queste discipline, questi ambiti, più si va a scavare, come la psicanalisi, più si scoprono cose nuove che a volte ribaltano i tuoi concetti. E quindi io spero che di avere innescato un po' di curiosità nei nostri ascoltatori con l'intervista di oggi, ragazzi. Quindi ripetiamo, se volete andare a vedere le opere di Alex, il sito
0: semioticturn.com.
1: E io non posso che ringraziarti, Alex, per essere stato qui con noi ai nostri microfoni di Poliradio. Spero di vedere presto in qualche altro evento, in qualche altra occasione, le tue opere. E ti auguro di produrre ancora un sacco di cose, di poter scoprire di più su questo mondo quasi ancora molto sconosciuto a noi, ecco, di portare qualcosa che possa migliorare l'approccio che noi abbiamo alla tecnologia oggi, che sicuramente abbiamo ancora tanto da imparare dalla tecnologia che noi stessi abbiamo creato. Ti ringrazio, Alex.
0: Grazie a te, a voi, e buona giornata a tutti.
1: Grazie, ciao ragazzi, alla prossima puntata.

Io con loro non correrò, né ero niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato. Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio, in tasca appunto si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino se per te va bene.
3: Pronti.
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti. E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, e semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde con la X.
2: Ah,
3: bellissimo. Cioè, Multiply, non X.
2: Quello è veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono stati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica, Cioè, comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì. O perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì. E quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Okay. Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
3: sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, cioè ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo. Però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step. Quindi ci sta. Ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero. Lì ho cercato di imparare. Ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi in modi di esprimere che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima appunto sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale, sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei dovuto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare, cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quello che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea e poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale, irraggiungibile. Perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. E tutti... E come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe. E quindi perderemmo tutti la nostra unicità. E quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco. Perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una... è un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Task, se ce ne vuoi parlare. Che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
3: Sì, Task è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo. Ed è... a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure l'ho scelto veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool. Quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile, e poi rappresenta, credo, appieno la... in generale volevo che il disco avesse un colore. E quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello, a me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
2: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma? O...
3: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
2: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
3: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
2: Perfetto, grazie.
3: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
2: Perfetto,
3: grazie.
2: Ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringraziamo gli amici Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
3: in tasca il 29. Ciao ciao.

Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la penso. Ma dimmi un po' che cosa stai cercando,

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non può capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti
0: series.
1: Sono?
0: Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Seltorn. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Wey, buongiorno, 18 in punto, spaccate, pizze e fichi su Poly Radio. Ciao, amica mia, Gaia, come stai?
2: Ciao amico, bene, bene, tutto arrosto tu?
1: Ammazza, come siamo entrati subito.
2: Ammazza!
1: Subito, col piede unito, come diremmo in gergo calcistico.
2: Con i piedi lerci?
1: Con i piedi non uniti, con i piedi a martello in questa puntata. Che un pochettino dedicata al calcio lo sarà, lo sarà, lo sarà.
2: Non pensavo, guarda. No, ci sono solo i mondiali.
1: Beh, esatto, proprio per quello, anche perché oggi è giovedì luglio 9, l'ho detto al contrario.
2: Ok. Vabbè,
1: luglio 9, l'ho detto
2: all'inglese.
1: Giovedì
2: 2026 luglio 9 18 e 01 e 36 secondi.
1: Va bene, l'avevo fatta già. Perfetto. Io questa battuta, va bene.
2: Scusa, va bene. Allora vai a cagare.
1: E giovedì 9 luglio, che giorno è, Gaia?
2: Giovedì 9 luglio. Che giorno è? È un giovedì.
1: Sì, ho capito, ma nella storia cosa è successo il giovedì 9 luglio?
2: Allora,
1: in realtà 9 luglio e basta, senza giovedì. Il 9 di luglio cosa è successo nella storia?
2: Nella storia il 9 luglio di 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, è successa una cosa importantissima per noi e per tutti gli italiani.
1: Ma vedi che allora sei sul pezzo, cavolo.
2: Vedi, sì, sono sul pezzo.
1: Pensavo non... E invece stra sul pezzo la nostra Gaietta qua presente, che ci fa anche un brutto gesto in camera, ma tanto la camera non è accesa,
2: quindi accendiamola.
1: Rimanere solo voce, lo sai. 9 luglio, quindi, ricordiamo l'anniversarione dei mondiali vinti dall'Italia in quel di Berlino.
2: Contro quelle merde dei francesi.
1: Le parolacce, Gaia, cominciamo malissimo questa puntata.

0: Sai che canzone, oltre ovviamente all'inno che andava alla grandissima per tutte le partite di quel mondiale, sai che canzone era diventata un po' la colonna sonora di quel mondiale, di quella vittoria incredibile del 2006?
1: Non la conosci? Ma perché avevo 2 anni e poi
0: è diventata un po'
1: piccolina.
0: L'inno nazionale in generale dopo quei mondiali del 2006, il famoso po-po-po-po, no? Non hai presente? Po-po-po-po-po-po.
1: Sì.
0: Ah, ok, ce l'hai.
1: Ma è questa?
0: Esattamente, esattamente. Seven Nation Army, The White Stripes. La ritroviamo un po' qua su Poliradio per ricordarci bene, bene, bene quel 2006.

0: Vuela.
1: È tornato.
0: Che bombetta, ecco, ragazzuole.
1: Adesso ho capito qual era. Hai capito adesso.
0: Hai capito un po' che canzoncina ti ho messo qui per ricordare 20 anni fa esatti, che ricorrono oggi. La finale di quest'anno è tra 10 giorni esatti, lo sapevi? 19 di luglio. Si è un po' protratto nel tempo la fine dei mondiali. Una volta esatto si giocava tra inizio giugno e inizio luglio, adesso siamo un po' andati là anche per, come dicevamo nella puntata di lunedì, il fatto che si è allargata la competizione a 35.000 squadre, quindi ovviamente per giocare c'è bisogno di più tempo.
1: Ovvio, ma c'è un protagonista in questi mondiali, oltre che i calciatori, e possiamo dirlo in realtà, che è Trump.

0: Trump.
1: Vabbè, lui è il protagonista indiscusso, indiscusso, ne abbiamo parlato assai anche lunedì, perché di nuovo ha fatto qualcosina, ha fatto qualche altra Marchella.
0: No, vabbè, Marchella no, però io non vedo l'ora, oggi iniziano i quarti, c'è Marocco-Francia, presumo, dalle mie fonti.
1: Confermo.
0: E chissà cosa succederà, io aspetto con ansia il suo arrivo,
1: Dici che va a vederla?
0: Vabbè, va a vederla no, però io aspetto il suo intromettersi, cioè siamo tutti qua per Trump.
1: Sì, tra l'altro avevamo discusso proprio lunedì della problematica, insomma, che era nata dall'intromissione di Trump, che aveva chiesto la riabilitazione del calciatore statunitense Balogun, che poi alla fine non è servita a nulla, nel 4-1 che ha rifilato la nazionale belga alla nazionale statunitense, quindi eliminandola dai mondiali di casa, nonostante la presenza fisica del loro miglior attaccante, quindi insomma non è servito tanto questa interferenza di Trump, anche se Trump effettivamente non solo protagonista in questi giorni, ma sarà anche alla cerimonia proprio di chiusura,
0: esatto.
1: E consegnerà il trofeo, quanto pare. L'anno scorso ci sono stati i mondiali per club, sempre negli Stati Uniti, e lui era sul palco insieme al calciatore che ha alzato il trofeo.
0: Esatto, sembra proprio così, cioè sembra che sarà proprio al centro della cerimonia a dare il trofeo.
1: È un po' megalomane, ragazzi.
0: Un pochino, ma poi questo rapporto che c'ha con il presidente della FIFA, cioè, perché va bene.
1: Avranno qualche inciucino tra di loro.
0: C'è
1: chi canta alla finale dei mondiali?
0: Chi canta?
1: Sai chi canta? Justin Bieber.
0: Davvero? Non lo sapevo.
1: Recentemente tornato sulla cresta dell'onda, anche grazie al Coachella, è tornato proprio nelle top classifiche del mondo. Justin Bieber sarà proprio presente alla finalissima del 19 di luglio.
0: Ma sai che, oltretutto, io non sono mai stata una Bieber, però l'ho seguito dal momento in cui l'ho scoperto grazie ad Ariana Grande, perché i due erano fidanzati. Erano fidanzati, e io mi ricordo che ho scoperto Justin Bieber grazie ad Ariana Grande.
1: Davvero?
0: Altrimenti il mio fanatico, diciamo, come si dice, fanatismo?
1: Il mio fanatismo
0: per Justin Bieber non sarebbe mai partito, e non è partito.

0: One Last Time, Ariana Grande su Poliradio. Mentre ricordavamo la presenza di Justin Bieber nella finale dei mondiali 2026, che si terrà tra 10 giorni a New York. Tra l'altro, Justin Bieber non sarà solo, perché a quanto pare per la primissima volta in assoluto ci sarà un mega show nell'intervallo proprio dei mondiali, della finale mondiale, che un po' si ispira al grandissimo evento che è il Super Bowl. Ci sarà proprio questo show incredibile curato da Chris Martin dei Coldplay, a cui prenderanno parte niente Pol Pot di meno Pol Pot, grandissimo generale, Madonna, i BTS e Shakira, ovviamente con la sua Dai Dai, credo che sarà la canzone un po' simbolo della finale, nonché di tutto questo mondiale. Che
1: bello. Potremmo vederla questa cosa, immagino, di notte, perché di là sarà giorno.
0: Credo che sceglieranno un orario più o meno utile per tutti, sì, più o meno utile per tutti, immagino, e non so se c'è già l'orario, bisognerebbe andare a vederlo. Sarà un evento incredibile, uno di quegli eventi che uno guarda a prescindere dal calcio, no? A parte che i mondiali, a quanto sto percependo, proprio anche senza l'Italia, avvicinano a prescindere i non utenti, i non tifosi a questo sport.
1: Vabbè, è vero, anche le Olimpiadi alla fine, cioè a me non me ne frega nulla degli sport, soprattutto le Olimpiadi invernali. No, però le ho guardate, forse perché erano qua quest'anno, quindi però è un evento come le Olimpiadi che dici le guardo anche se non capisco niente dei tuffi. Sì. Cioè tu quando guardi i tuffi di coppia, no? Classico sport che guardi, ma che dici? Bravi. Si sono tuffati.
0: Chissà quanto ci hanno messo per imparare a farlo.
1: Poi ne guardi un altro e dici: ah, questi hanno schizzato un po'. Ah, questi non erano proprio insieme. Ma che cazzo,
0: fai anche il fenomeno. Cioè, fai anche il fenomeno.
1: Sì, che magari sei lì e dici: questi non erano proprio insieme, ma nessuno capisce niente. Cioè, poi esce un punteggio che tu dici: da che cosa è arrivato?
0: Da che cosa è arrivato? Non, sì, non questo mi è capitato spesso anche a me, soprattutto negli anni in cui ero un po' adolescente, di avvicinarmi a tanti sport che non erano il calcio, proprio grazie alle Olimpiadi. Comunque ho trovato l'orario della finale dei mondiali, sarà alle 21.
1: Alle 21 nostre.
0: 21 italiane, 21 italiane. Okay, quindi immagino un pelino prima negli Stati Uniti, a New York, sarà circa 6 ore in meno, dovrebbe essere, quindi più o meno per le 4 del pomeriggio a New York. Spero di non aver fatto una figuraccia.
1: È brutto farlo forse di giorno, non lo so.
0: Quello è un tema,
1: non
0: però.
1: Non me lo immaginavo di giorno col caldo, non me lo immaginavo. Speravo.
0: Sono d'accordo con te, ma come al solito l'abbiamo imparato un po' in questi mondiali, il dio denaro comanda, e quindi più persone, più paesi riesce a raggiungere, meglio. E quindi che siano le 21 in Italia o le 16 in quel di New York. Ci godiamo un artista inglese, non so se sia newyorkese lui, Joe.
1: Joe.
0: Joe. Okay. Mio amico Joe.

0: Beginning su Poliradio Joe.
1: Vabbè, con la base di sono solo canzonette.
0: Sì, madonna, va ragazzi, bene, io no, devo bene. Migliorare, devo va migliorare. Bene, si vede bene. Che non lo fa, cioè adesso sto un po' riprendendo, ma sto
1: ma sei scarso, va bene.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Comunque abbiamo appena passato
0: Joe Carey,
1: esatto.
0: Scusami Joe, che è quello che canta End of Beginning, è statunitense, confermato.
1: Ah, confermi, quindi, confermi. Sì, sì, sì, sì. E oltre che ad essere statunitense, è il protagonista di una serie televisiva che credo abbia spaccato in questi ultimi anni, che è Stranger Things. Sicuramente chi ci ascolta l'avrà vista, spero. Beh, sì. Tu no?
0: No, però so che il cantante protagonista è anche su questa canzone che abbiamo appena sentito, è una delle colonne sonore. Tra l'altro io la storpio sempre in italiano, mi fa molto ridere.
1: Esatto, è molto carina.
0: Quando torno a Chicago lo sento. Non so se sia proprio così, però sì, in teoria.
1: Sì.
0: La traduzione letterale è quella.
1: È questa. È una serie che, vabbè, è ambientata tra l'83 e l'89 nella cittadina di Hawkins. Parla di... io non ho ancora capito se fantascienza...
0: Stiamo raccontando come se Stranger Things non l'avesse vista nessuno.
1: No, tu non l'hai vista, quindi ti spiego.
0: Grazie.
1: Fantascienza e paranormale insieme.
0: Sì.
1: Questa bambina che si chiama 11 ha dei poteri sovrannaturali, insomma, che cercano di essere rubati da una... insomma, un casino di serie che dura ormai 6 stagioni ed è finita. Confermo che ormai credo sia finita.
0: A meno che ci salti fuori qualcos'altro.
1: Credo che i Duffer Brothers, i fratelli Duffer, stiano pensando, non so se a un prequel, perché la serie finisce in una sorta, ti do questo spoiler, tanto sì, la gente l'avrà vista, di mondo parallelo creato per salvarsi dal mondo che stava andando a puttane, insomma.
0: Perché devi usare delle parolacce sempre?
1: No,
0: cerca
1: no,
0: dei,
1: vabbè, ma non
0: dei,
1: sono parolacce, dal mondo che stava andando tutto a rotoli.
0: Tutto a rotoli, vedi che sei brava a parlare.
1: E quindi nulla, non si sa come andrà avanti, e secondo me andrà avanti. Però
0: hai appena finito di dire che è finita.
1: Ma è finita nel senso che c'è sempre quella scena che dici oh.
0: Mm.
1: Quindi,
0: che potrebbe succedere qualcosa.
1: Però è davvero molto lunga e davvero mega sviluppata.
0: Ti è piaciuta a te?
1: È la mia serie preferita.
0: Bella, in assoluto, ci siamo sbilanciati.
1: In assoluto, perché è il mix di fantascienza e paranormale e un po' di romanticismo, insomma, le storielle che a me piace. E oltre a questo, il tema centrale delle ultime due stagioni, o comunque protagonista delle ultime due stagioni di Stranger Things, è la radio.
0: Ah, è vero. Ricordo anche perché mi è arrivata una magliettina.
1: Anche a me è arrivata.
0: Targata proprio Stranger Things, che era molto carina, con queste due cuffiazze dietro.
1: È molto carina. E soprattutto nella serie, all'inizio, soprattutto perché poi cambia la cosa, ciò che sembra salvare da, te la faccio facile, i mostri e il paranormale è la musica.
0: Ah.
1: E quindi la musica che ti ricorda un certo tipo di esperienza e ti riporta al mondo attuale, quindi non sei più portato nell'aldilà, insomma, te la faccio così.
0: Quindi la musica come strumento salvifico qualche modo.
1: E per questo dopo al centro c'è la radio, che rimane elemento centrale della serie e diciamo è anche ben sviluppato.
0: Musica perché... che è stata salvifica anche nel 2010,
1: Sì?
0: Sì, Waka Waka ce lo ricorda benissimo.

0: 2010, siamo in Sudafrica e Shakira spaccava ancora, spaccava come adesso,
1: spaccava ancora, spaccava già,
0: perché siamo nel passato, stavo per dire nel futuro. Esatto, comunque, questa canzone, non so te, ma per me non è Waka Waka, ma è Saminamina. Cioè, io l'associo, cioè per me il titolo è Saminamina o Saminamina, che in realtà
1: che significherà qualcosa, immagino.
0: A parte che significherà qualcosa, ma in realtà era una canzone militare che Shakira ha riadattato, quindi esisteva.
1: Aurka.
0: Esisteva questo Saminamina ed era resa stata
1: era stata resa
0: popolare, insomma, da un gruppo, e lei ci ha aggiunto un po' di elementi, insomma, l'ha fatta diventare una canzone pop. Però in realtà era un canto militare. Non so cosa significhi, perché Mina credo sia la
1: cantante, quella di Cremona.
0: La cantante, la non la mina della guerra. No, non lo so. Però Waka Waka significa fai, vai, muoviti.
1: Quindi, Waka quindi, Waka, poi, un po' come Hakuna Matata, sto senza pensieri.
0: Esatto. Non Saminamina, invece non lo so.
1: Adesso andiamo a verificare.
0: Ma sicuramente questo singolo ha venduto un sacco di copie e soprattutto ha spaccato ed è stato strafamoso il videoclip.
1: Comunque la potenza di queste colonne sonore, no? Di questi grandi eventi è quella proprio di rimanere nella memoria collettiva, anche proprio ricordando determinati momenti, determinati periodi e persone con cui vivevi quel momento. Tu nel 2010 avevi sei anni, quindi
0: sì,
1: avevi magari una memoria relativamente sviluppata.
0: Sì, beh, oddio, però il video me lo ricordo perché c'erano i calciatori, c'era tipo Messi e Piqué, che e poi è diventato l'ex di Shakira, è diventato il compagno ed era ex. Shakira e c'era
1: altri ricordi oltre al videoclip personali
0: il Nintendo. Cioè per me era tipo l'era del Nintendo e proprio dei videoclip su YouTube. Cioè io mi ricordo anche prima con Wallace Time, che era del 2014, però era il periodo in cui c'era la Vevo che faceva i videoclip su YouTube bestiali.
1: È vero.
0: E io stavo, cioè proprio non è che ascoltavi la canzone, ma era necessario vedere il videoclip.
1: Sì, tant'è che un tempo ricordo un'intervista, credo di Fabio Rovazzi, in cui spiegava quanti milioni magari no, però quante migliaia di euro impiegava per creare un suo video. Non so se ti ricordi, Rovazzi in quei tempi era sulla cresta dell'onda, anche grazie al buon Fedez, e ricordiamo tutti questi video strutturati su YouTube, che erano dei veri e propri cortometraggi.
0: Ma anche io ho in mente in quegli anni Katy Perry. Cioè che ti perdi con i video quelli con le caramelle o Ariana Grande con i razzi sulle tette. Cioè erano proprio dei video clamorosi.
1: È vero,
0: bellissimi.
1: Chissà come mai, forse è proprio l'avvento di TikTok, quindi di questa velocità, ha fatto anche un po' perdere l'importanza del videoclip, no?
0: Sicuramente, anche perché io ricordo che quei video si giravano proprio interamente, cioè non c'erano elementi digitali. Cioè Katy Perry era davvero su una nuvola di cotone finta, nuda, che mangiava lecca, cioè era quello.
1: Mi sarebbe piaciuto stare dalla parte del cameraman grande Katy Perry. Molto bella lei, molto una bella ragazza. Sicuramente ci investivano. Io ricordi personali del 2010, ricordo molto l'oratorio come luogo di aggregazione in cui andavamo a guardare queste partite di calcio. Ricordo i mondiali nitidamente per la disfatta dell'Italia. 4 anni dopo la vittoria uscimmo ai gironi e poi da lì, insomma, un declino unico. Ricordo molto volentieri però Waka Waka e Shakira, che insomma anche nel 2026, come sappiamo bene, hanno scritto la canzone simbolo di questi mondiali. Nel 2010, più o meno astronascente, c'era uno dei miei DJ preferiti in assoluto, lui è AVC.

0: Le notti e visi su Poliradio, le notti magiche dell'Italia nel 2006, le notti di Avisi.
1: Non è che faceva tipo
0: successivamente. Quella era un'altra canzone ed era la canzone simbolo del mondiale Italia 90 che appunto si giocò qua in Italia.
1: Non lo sapevo.
0: Scritta e cantata da Bennato insieme a Gianna Nannini.
1: Wow, grazie di questa perla.
0: Ed è diventata anche tra l'altro un pochettino la colonna sonora, diciamo, dell'Italia agli europei del 2020-21.
1: Quanto ne sai di calcio?
0: Vabbè ragazzi,
1: tantissimo, il tuo pane. Comunque,
0: pane.
1: A proposito di notte, c'è una cosa bellissima che a me e a tanti, credo, piace fare di notte, che è quella di guardare le stelle, no?
0: Pensavo stessi andando da qualche altra parte.
1: No, ci andiamo alla fine, da qualche altra parte. Adesso rimaniamo sul romantico. Parliamo di stelle, perché questa riflessione secondo me è una figata assurda e da un lato fa anche un po' paura, perché pensaci, se quando noi guardiamo le stelle, cosa succede? Noi in realtà stiamo guardando il passato, perché la luce delle stelle ci impiega anni o secoli o migliaia di anni ad arrivare a noi.
0: Ok,
1: quindi,
0: chiaro,
1: no? Sì. Quindi vuol dire che magari tu
0: stiamo guardando qualcosa che è già morto da anni, probabilmente.
1: Vabbè,
0: si è già spento.
1: Che magari
0: anni.
1: Si è già spento. E questa cosa è follia. Cioè, per me è follia. Cioè,
0: che ragionamento profondo,
1: no,
0: grazie, Gaia.
1: No, ma scusami, tu pensa, cioè, tu stai guardando un punto fisso, cioè metti di guardare le costellazioni, no? Cioè, ad una certa ti si spegne una stella.
0: Che è impossibile,
1: che non è mai successo a uno di guardare le stelle e che gli si spenga davanti, no?
0: In teoria, però,
1: in teoria, magari succedere.
0: Molto lontano, potrebbe succedere senza dubbio. Tra l'altro, periodo di stelle è proprio l'estate, no?
1: Uno
0: dei periodi in cui più ci si sdraia
1: a
0: su
1: guardarle.
0: Qualsiasi tipo di superficie, che sia prato o che sia
1: erbosa o
0: che
1: sabbiosa.
0: Sia una sabbia, esatto, una spiaggia a vedere un po' le stelle e a sognare un po' il futuro che poi nasce da settembre in qualche modo. Sono diventato un poeta. Soprattutto il 10 di agosto, che
1: esatto.
0: Ricordiamo la notte di San Lorenzo. Tra un mese esatto sarà la notte di San Lorenzo, la notte di San Lorenzo, quindi quella in cui cadono le stelle, in cui insomma gli amori estivi sbocciano.
1: Finiscono secondo me
0: sono nel pieno.
1: Secondo me dopo quella notte lì,
0: dopo Ferragosto, comincia tutto ad andare in discesa.
1: Ecco.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì.
1: A proposito di stelle cadenti, sicuramente oggi non è il 10 agosto, ma è il momento giusto per vedere Venere, perché c'è Venere mega illuminata.
0: Questo non
1: quindi,
0: lo sapevo.
1: Quindi oggi,
0: bello,
1: dopo il tramonto, se vedi una stella, che non è una stella, però se ti sembra una stella luminosa, in realtà
0: sappi che
1: non è una stella, e quindi non è che da un momento all'altro si spegne.
0: E sei molto appassionata alzare il nasino all'insù
1: è vero.
0: E vedere un po' cosa ci propone il nostro amato cielo.

0: Le bellissime American Girls cantate da Harry Styles quando sono le 18:39, quindi siamo, non dico in conclusione, ma comunque ci stiamo avvicinando a quella che è la nostra rubrica preferita, che arriva ancora più verso la fine. Prima però qualche curiosità sui nostri amici a quattro zampe, che non sono i cani.
1: No, attenzione, non i cani, cazzo.
0: Ehi, piano, ehi, calmati.
1: No,
0: perché Gaia,
1: no,
0: dovete sapere che ha
1: un gattino che si chiama Stella.
0: Esatto, un gattino
1: perché
0: che si chiama Stella
1: è vecchia, perché l'ho presa quando avevo 9 anni. Se ne adesso ne ho 21, vuol dire che ha 13 anni, no, perché ne ho 22.
0: L'hai presa
1: quando avevo 9 anni.
0: No, avevi 9 anni,
1: sì,
0: lei ne aveva 0.
1: Certo,
0: ah, ok, avevo capito diverso.
1: Sì, lei adesso ha 12 anni.
0: Stella è affettuosa?
1: Stella non è affettuosa, è un po' solitaria, un po' gatto solitario.
0: Allora, tu sai che, vabbè, di base i nostri amici a quattro zampe felini non sono proprio gli esseri viventi più affettuosi con l'uomo in generale.
1: Vero.
0: Beh, questa
1: vero.
0: Cosa è una cosa che si può spiegare con la scienza, in realtà, perché loro, per esempio, quando tu ti avvicini volendo dare un bacino sulla loro testa bella pilosina, in realtà loro lo attivano il cervello in maniera sbagliata e pensano che tu ti stia avvicinando per fargli del male, nonostante tu voglia esprimergli il maggior affetto che hai dentro il tuo corpicino, capito?
1: Ma perché sono dei felini, sai?
0: Vedono questo corpo molto grande che si avvicina a loro, in qualche modo si spaventano. Ed è proprio studiato dalla scienza. Il linguaggio dell'affetto felino esiste, ma è un po' diverso dal nostro, no? Lui cerca appunto di seguirti in silenzio nella stanza,
1: si
0: accovaccia sui piedi. È poco scenografico, ma insomma dimostra l'amore in maniera genuina. È giusto che sia così.
1: È vero. Infatti quando io chiamo il mio gatto, effettivamente non è che risponde come il cane che abbaia, magari, no? Cioè il gatto acconsente e ti segue, o tipo è come se, cioè, lui capisce ma non ti dice, non fa miau, capito?
0: Certo.
1: Cioè miagola solo quando proprio vuole qualcosa, ma non è come il cane che magari lo saluti e abbaia, no? Piuttosto il gatto fa le fusa.
0: Mm-hmm.
1: Fa le fusa non solo quando è contento, in realtà, ma anche quando è stressato, perché vuole delle attenzioni o perché tipo si sta rilassando.
0: In pratica non si capisce niente di quello che vuole il gatto, perché
1: no,
0: fa le fusa
1: no.
0: Se è contento, se è triste,
1: esatto.
0: Se è arrabbiato, se insomma.
1: Esatto.
0: È un po' un animale indecifrabile.
1: Esatto. Una cosa che sicuramente si capisce è che il gatto dorme perché i gatti dormono dalle 12 alle 16 ore al giorno.
0: Mm-hmm.
1: Cioè vuol dire 16 ore al giorno.
0: Praticamente,
1: cioè,
0: ne vive 2/3 della vita dormendo.
1: Ma sì, che oltretutto non so come fa, perché io ci penso e dico: ma non si annoia? Cioè,
0: ragazzi,
1: non ti annoi?
0: Perché nelle restanti 8 ore della loro giornata saltano di tetto in tetto, vanno alla ricerca di una preda, perché hanno questo istinto un po' animalie, un po' felino, che li porta a essere selvaggi, no? Tant'è che gli animali come i gatti, anzi i gatti in particolare, sono proprio tipici di zone in cui
1: libere.
0: La legge c'è, ma fino
1: esatto.
0: A un certo punto, no?
1: Esatto, ma oltretutto, poverini, questa è una cosa triste, però spesso nei paesini, no, i gatti si perdono, cioè nel senso si perdono, vanno in giro e magari
0: non hanno sviluppato un grande senso dell'orientamento, quindi
1: poverini, li tirano sotto le mani. No. Però in realtà no,
0: così.
1: Anche perché i gatti si orientano molto.
0: Volevo abbassare
1: queste
0: robe, vabbè, proprio vabbè. Ti ammazzano il mood in una maniera.
1: Vabbè, comunque si orientano bene, ma se perdi un gatto, come fai a trovarlo?
0: Come fai?
1: C'è l'impronta digitale pure per i gatti.
0: Davvero?
1: E la loro impronta digitale è la forma del naso.
0: C'hanno una... io pensavo già alle zampettine proprio.
1: No,
0: zampettine tutte pelose, belle.
1: Bellissime, sì, belli, che escono.
0: Invece
1: le unghie,
0: l'impronta del naso.
1: L'impronta del naso è diversa per ogni gatto, pensa un po'. E quindi il disegno del naso e del muso è la loro... come si può dire, impronta digitale.
0: Sì, ci sta. Credo che possa essere un'impronta digitale anche per l'uomo, effettivamente, a ben pensarci.

0: gotico.
1: La bellissima Clara Nero Gotico su Poliradio. Volevo cercare l'ultima canzone di Clara, quella con San Giovanni.
2: Oddio.
1: Sono sì. solo le ragazze.
2: Ma meno male invece... non l'hai trovata. Meno
1: a me
2: male.
1: Piace.
2: Vabbè,
1: canzone.
2: Sì, però a me Clara non piace.
1: Vabbè, sì, un
2: vabbè,
1: po',
2: però,
1: un po' strano.
2: Però, a proposito di questo, sì. una parentesi. Nero Gotico, io vorrei fare un omaggio a tutti i membri della radio, perché a tanti, troppi membri della radio piacciono le gotiche. Ma piacciono che vuol dire?
1: Io non ho ancora capito cosa significa essere gotica.
2: Allora, le gotiche è lo stile tipo calze di rete,
1: dark.
2: Corsetto, eyeliner pesante, proprio piercing
1: ovunque.
2: A me non piace, però
1: vabbè, dipende dalla, dipende sempre dalla persona. Secondo me lo stile dipende da chi la porta, cioè chi lo può portare.
2: Lo stile non va a pile.
1: Nero Gotico comunque è una bella canzone che abbiamo ritrovato. Volevo, oltre ai gattini che cui abbiamo parlato poc'anzi e che hanno come impronta digitale il nasino, come sì. hai ben ricordato tu, volevo anche dire ai nostri ascoltatori che chi ha la grandissima passione di andare in bagno con il cellulare deve stare molto attento. Io ho questa, non dico passione, ma
2: usanza
1: per passare il tempo, oggettivamente.
2: Ma secondo me più perché cagare, detto proprio.
1: Devi trovare un attimo degli argomenti e dei modi di dire in maniera diversa.
2: Evacuare diventa quasi
1: andare in bagno
2: è diventato quasi un rituale, però non per fare la pipì, io dico proprio per fare la pupù.
1: Il fatto è che secondo me andare in bagno, e quando ci devi spendere un po' di tempo, diciamo, è fondamentale trovare qualcosa da fare, perché diciamocelo chiaramente, il tempo della pipì saranno 10 secondi, il tempo della pupù sono almeno 3, 4, 5 minuti.
2: Allora,
1: voglio dire.
2: Io vorrei controbattere dicendo che il mio tempo della pupù è uguale al tempo della pipì. Però va bene.
1: Cioè, però, per quelli come me che ci vuole un po', che ci vuole il clima giusto, portarsi il cellulare a me serve portarsi il cellulare, scrollare. Però sappiamo molto molto bene che rimanere sulla tazza per troppo tempo non fa bene, e lo confermano gli studi di Harvard, che ci dicono che può far male proprio alle zone, ai tessuti di quella parte del corpo lì, in sostanza, no? Una gastroenterologa ha condotto uno studio su 125 persone, ha scoperto che il 46% delle persone che si portavano lo smartphone aveva più probabilità di sviluppare le emorroidi. Adesso è brutto da dire, però è così, perché ci sta troppo tempo e i tessuti della zona anal, diciamo, si perdono un po' e insomma si dilatano, e quello che succede. Il tempo consigliato è di soli 2 TikTok. Ora io penso 2 TikTok di Joe Pop, almeno
2: no,
1: 5
2: vabbè,
1: minuti l'uno, voglio dire.
2: Io approvo questa cosa della cacca veloce. È vero che se sto tanto al cesso, cioè, a parte che spingere non fa bene, cioè se non ce l'hai, non ce l'hai.
1: Sì.
2: Infatti, cioè, vabbè, dirò una cosa, io vado a fare la cacca quando proprio mi scappa, cioè non è che...
1: Vabbè, quello senza dubbio,
2: non
1: vado a prescindere.
2: Esce, cioè non è che sto lì sulla tavoletta e aspetto, cioè a me quando vado mi siedo...
1: Bisognerebbe mettere una canzone, tipo Back in Black dura il giusto.

0: adoro parlare sugli outro di queste canzoni storiche incredibili. AC/DC, Back in Black. L'ho detta giusto sto giro. Bravo. Mi si era impappinata la bocca. Abbiamo parlato di gattini, abbiamo parlato di cesso, di bagno, di toilette, bagno, di toilette. Sappiamo che i cani di solito seguono un po' i loro padroni, sì, al bagno,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no,
0: di solito no. Questa è una, è
1: il
0: una...
1: gatto anche,
0: anche il gatto?
1: Il gatto
0: lo fanno,
1: viene, sì,
0: lo fanno.
1: Sì,
0: chissà,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Mai gli piace vedere il proprio padrone che fa la pupù. Entriamo di diritto nella rubrica sessuologia, oh, signore e signore, perché il 73% dei proprietari di cani eviterebbe di uscire con chi non ama gli animali.
1: Attenzione.
0: Sì, sì,
1: attenzione.
0: Sì, sì, sì, sì. Addirittura le donne, il 59% delle donne single sostiene che interromperebbe una frequentazione con un possibile nuovo partner se il proprio cane domestico non andasse d'accordo con lui, mentre solo il 41% degli uomini lo farebbe.
1: Solo.
0: Vabbè, comunque di meno rispetto, rispetto alle donne, e sembra che appunto il 73% dei proprietari di cani in generale eviterebbe di uscire con chi in generale non ama gli animali e quindi affida in qualche modo la, la decisione del proprio partner al proprio animale domestico. Ora...
1: Ora. Vabbè.
0: Secondo me c'è sempre questa dinamica per cui ormai amiamo di più i nostri animali che altre persone, cosa anche condivisibile da un certo punto di vista, però insomma cerchiamo di essere un po' flessibili, no? Dico
1: ma,
0: io.
1: Ma sicuramente, però sai cosa? Probabilmente il padrone si fida così tanto del suo animale domestico che se non ci va d'accordo col partner... Qualcosa vuol dire, cioè, allora, su quello posso ancora capire, cioè posso capire il cavolo, perché è sempre così agitato il mio cane quando c'è sto tizio? E allora lì posso capire che magari snasa qualcosa, tipo che è una persona cattiva o che è una persona possessiva, cioè gli animali hanno
0: snasano,
1: questo,
0: dici snasano, che hanno più
1: sì,
0: sensi.
1: Hanno questo tipo di intelligenza, invece la cosa di non uscire con qualcuno perché non ha un cane, la trovo assurda. Cioè mi sembra un po' over the top, come si può dire. Però vabbè, ci sta. È una questione, credo, di affinità, di passioni, interessi comuni, che ovviamente entra sempre nei rapporti personali e in coppia, quindi posso capirla come scelta, però vabbè, mi sembra un po'... è un po' superficiale, poi dipende da altre cose, però le percentuali sono alte.
0: Sono alte di chi si affida proprio al proprio animale domestico per scegliere il partner, probabilmente appunto credendo in qualche modo che sia, che abbia un po' di visione, no? Anche a tema mondiale, visto che ne abbiamo parlato negli anni scorsi, anche in questa edizione dei mondiali ci si è affidati spesso a diversi animali per predire i risultati delle partite.
1: Penso un po'.
0: Quindi in questo caso leggermente diverso, probabilmente un po' più ad cazzum diremmo
1: certo,
0: noi
1: certo.
0: Però comunque anche qua in questo caso si attribuiscono agli animali delle proprietà, diciamo, quasi visionarie, no?
1: Bello
0: sì,
1: forse
0: sì. Ricordo
1: perché...
0: il polpo Paul. Sì, il polpo Paul nei mondiali del 2014, se non vado errato, aveva azzeccato tutte le partite, insomma.
1: Ma
0: la previsione,
1: polpo, cioè come ha fatto ad azzeccare?
0: Era un polpo, gli mettevano praticamente due scatole, okay?
1: Ok,
0: quindi una indicava una bandiera del paese X, okay. E in un'altra scatola c'era il paese Y,
1: e lui toccava
0: e in base a quello dove lui si infilava vuol dire che quella era la squadra vincente.
1: No vabbè, bellissimo, io sarei mega attratta da questa cosa. Cioè è una cosa comunicativa assurda, sì, sì. Cioè bellissimo.
0: Credo che abbia fatto veramente i milioni anche solo appunto la comunicazione grazie a Polpo Paul.
1: Bello.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque vabbè, Polpo Paul non è molto sessuolo.
0: No, infatti siamo un po' usciti dai binari.
1: Oddio, sta morendo il mio speaker.
0: Sta morendo
1: il mio conduttore, aiuto, ok.
0: Volevo dirti che un'altra notizia abbastanza banale, che però mi piace riportare dalla rubrica sessuologia, è che il toccare i glutei del proprio partner è... a tutti gli effetti benefico sulla salute del partner stesso. Confermi?
1: Cioè sulla tua?
0: sulla salute del partner. Cioè io, cioè, toccando glutei al mio partner, okay, o alla mia partner, okay, gli induco degli effetti positivi.
1: Ah, confermo, sì, vabbè, ma toccare in generale credo rilasci degli ormoni, delle sostanze che rilassano.
0: Tant'è che molti dicono che se il mio partner non mi tocca più le chiappe quando salgo le scale davanti a lui, vuol dire che la nostra relazione è ufficialmente terminata. Terminata questa puntata di Pizza e Fiche, signore e signori, sono le 18:59 minuti, è giunta la nostra ora ed è giunto
1: così sembra brutto.
0: È giunta l'ora di salutarvi, ragazzuoli, vi lasciamo alla bellissima puntata di Tutti Dentro tra un'oretta circa e a Roommates che ci sarà subito dopo. Che bello, grazie, che bello, Gaia, grazie. È stato un piacere. Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, basta.
0: Tra 2 minuti ci sarà 2 minuti. No, non è vero, subito 2 minuti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
7: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire. Sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today. Only

0: 20.09 qui su Poliradio.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa, ma to i miliardi. Scusate, voi vedi a bestemmia pure.
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse questo, bestemmia è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: La sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, seghe.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenuti a questa 92esima puntata di Tutti Dentro. Io come sempre da 3 anni a questa parte sono Johnny Shock, e come sempre da 3 anni a questa parte siede alla mia destra, come a quella del padre, Mauro Carlino. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera. Oh, ma con che velocità siamo passati dalla 91esima alla 92esima. Che è successo?
3: È incredibile.
5: Precoci.
6: Non ci piacciono
5: settimana.
6: I numeri dispari.
3: Non ci piacciono i numeri dispari, soprattutto il 33. Però
5: è stata una settimana bisestile questa qua.
3: Esatto, ma tra pochissimo spiegheremo anche il motivo, perché adesso tanto ormai è giunto, cioè noi stiamo facendo un hype della Madonna da un sacco di tempo per sta roba. Vabbè, ma poi spiegheremo il motivo. Alla sua destra, all'estrema destra, quasi a livello di Vannacci, Santa Maradonghia.
7: Hola, hola, hola. Come stai? Come stas?
3: Di solito lo chiedo io come stai.
7: Vabbè, hai ragione, scusa. Beh, sto bene.
3: Non ti preoccupare.
7: Sto bene, vai.
3: Grazie per avermi inserito la domanda. Io sono molto in forma.
7: E vai, si vede.
3: E davanti a me, che cazzo avete da ridere?
8: Mai dietro.
3: Davanti a me, esatto.
6: Sei te, fai ridere, cioè.
3: Sì, è la mia vita,
6: basta
3: la mia vita.
6: Basta guardarti.
3: Ma davanti a me c'è quello che invece dovrebbe far ridere di professione, Steve il Miracolato.
9: Che a quanto ho scoperto, no. Ma alla scorsa puntata.
3: Allora,
9: che
3: io non
9: detto.
3: Ho detto niente. Vabbè. Niente. Ho
5: in
3: detto,
5: onda. Il problema è il fuori onda.
3: Ho parlato, Steve. Non è vero. Non è assolutamente
9: comunque,
3: vero.
9: Comunque, la mia amicizia con Tutti Dentro è ufficialmente finita. Adesso il mio nuovo amico è Giulio Ciocca, che è qui.
3: Che
9: l'ho
3: salutiamo.
9: Presentato io,
3: il
9: vabbè.
3: Maestro.
6: Buonasera, buonasera.
3: Ho sbagliato, volevo mettere.
10: È una cagata pazzesca.
3: Buonasera, come sta, maestro?
6: Domanda di riserva.
3: Qual è la distribuzione di Poisson di...
6: Ma che cazzo di sono? Vaffanculo.
5: Johnny, anche lui ti vede in forma, però è senza occhiali.
3: Esatto, esatto, esatto, è la botta.
6: Fa troppo caldo per tenere gli occhiali.
3: Sì, fa troppo caldo per un sacco di cose, soprattutto per stare in questo studio. Ma salutiamo la nostra ospite di stasera direttamente da Nuova Scena, Rossella Essence.
8: Eccoci qua.
3: Benvenuta. Come stai?
8: Grazie. Tutto bene, un po' caldata, ma bene.
3: Meno male, meno male. Adesso tra pochissimo suoniamo una canzone e possiamo aprire la porta, così può entrare un po' di aria fresca. Ma nel frattempo vi ricordiamo che se volete potete chiamarci in diretta allo 02 2399 2475.
6: O 76.
3: Bravissimo maestro, è incredibile.
6: Perché
3: che tempi.
6: Non ci piacciono i numeri dispari.
3: Perché non ci piacciono i numeri dispari, quindi meglio al 76. Ma potete scriverci solo dei messaggi di testo, mi raccomando, su WhatsApp al 320 320 5652, che è un numero pari. Oppure potete mandarci dei messaggi vocali, dei video, delle foto su Telegram a @ Poliradio Bot.
6: Che è una lettera pari.
5: E se volete essere testimoni di quanto è in forma Johnny stasera, potete vederci su Twitch a twitch.tv/poliradio.it.
3: Bravissimo.
9: Io ero gli incubi stasera per questa voce.
6: Allora, questa parentesi erotica, come cazzo siamo arrivati?
3: È diventato
9: le Lombardia.
3: È diventato Franco Nero, anche i baffi, è diventato roba del genere. E adesso noi però nel frattempo
6: più
3: ci ascoltiamo Cool About It.

0: Oggi cominciamo così con la canzone più smooth che avevamo nel
1: la canzone meno adatta alla vibe di tutti dentro,
0: esatto.
1: Ma sembrava un po' The Boxer di Simon & Garfunkel, lo sbaglio?
0: Non sbagli.
1: Non è una cover, hanno preso, non lo so.
0: Non lo so, dovrebbe...
1: Plagio?
0: Dovrebbe causa? Dirlo il maestro che ha programmato questa redazione musicale.
1: Ma io non programmo più da... Anni e anni, quindi cosa ne so io.
0: Vabbè. Ma non parliamo sempre dei cazzi nostri. Ciao Rossella, come stai?
2: Ciao, tutto bene. Tu Johnny, come stai?
0: Ma io sono molto in forma.
2: Ti vedo.
0: Esatto, anch'io ti ho vista a Nuova Scena, che eri molto in forma. Ma prima di
2: ora
0: arrivare
2: meno.
0: Lì...
2: Dici dopo.
0: No. Beh, è chiaro che poi dopo è fatto apposta per...
1: No,
0: fatto
1: quindi sei in forma, quindi.
0: Sì, esatto.
1: No, non l'avevamo capito.
0: Meno male. Allora, intanto ti... Grazie per essere qui oggi. Ti volevamo chiedere di introdurti a chi non ti conosce, chi sei, cosa fai e com'è che sei arrivata qui, non vale dire...
2: Al Polimidici.
0: Esatto.
2: Con la metro.
0: Esatto, no,
2: oggi
0: chiaro.
2: Ho saputo che lui non è simpatico, invece io sto già testando la nuova carriera da stand-up.
3: Ormai devo fare spallate in questo ambiente. Per potermi...
0: Anche solo per stare qua dentro.
3: Solo per stare qui, sto perdendo il posto di lavoro.
2: Adesso, esatto. Cioè, sai che le modelle prima adesso vogliono fare le DJ, invece no, la DJ adesso vuole fare la stand-up.
0: Citando Fabri Fibra, tra l'altro.
2: Ah,
0: est. A proposito, no, quindi...
2: Mi devo introdurre.
0: Yes.
2: Ok, io sono Rossella Essence, sono una DJ producer, e faccio musica, e penso che tutti mi abbiano visto su Nuova Scena, e se non l'avete fatto, fatelo, perché ho partecipato come DJ in tutte le, diciamo, anche nelle stagioni precedenti, mentre invece quest'anno... Visto che mi sono fatto voler bene, a quanto pare. No, è stato molto bello lavorare con i ragazzi di Fremantle e di Netflix. E quest'anno mi hanno proposto di partecipare a questa nuova puntata che c'era disponibile. Praticamente è di prendere dei sample che loro mi davano. Quindi già un po' diverso, perché di solito li scelgo io i sample delle canzoni che faccio. Loro mi hanno dato quindi i compiti a casa e abbiamo fatto la puntata dei sample, che è stata, credo, una delle puntate più divertenti, perché ci sono state anche un po' di cose in studio, non so se avete visto, persone che scappavano. Vabbè, comunque è stato molto divertente, è stato molto impegnativo. Però se avete domande, io sono qua.
0: Allora, com'è che hai cominciato? Tra l'altro, io a memoria mi verrebbe da dire che sei l'unica producer donna che c'è in Italia, almeno se, quella nella fascia alta, ecco, mi verrebbe da dire.
2: Allora, ti devo dire che probabilmente è così, però stanno nascendo tante giovani ragazze che fanno le produttrici, quindi spero che questa cosa non mi venga più detta, ma non perché
0: certo.
2: È una cosa molto bella da un lato, ma non bellissima dall'altro, perché siamo troppo poche ancora.
0: Ma infatti ti volevo chiedere com'è che hai cominciato, è una domanda che facciamo sempre, cos'è che hai studiato per fare quello che fai, o cos'è che hai studiato in generale, e come mai ti è venuta questa passione, nel senso che di solito c'è questo stereotipo di genere per cui le ragazze, se vogliono fare cose legate al mondo urban, in genere fanno le rapper, però il producer... Io conosco solo te, in effetti.
2: È un po' più maschile come cosa, probabilmente. Secondo me è la stessa cosa per cui vai, non lo so, in una facoltà di ingegneria e ci sono per la maggior parte uomini. Credo che di base ci sono determinate, non lo so, determinati lavori in cui le donne sono ancora poche, però secondo me più vediamo donne che fanno questa cosa, più altre donne la faranno. Quindi io spero di essere un po' un'ispirazione per tante. Poi, se vuoi sapere cosa ho studiato per farlo, allora ho studiato chitarra, io diciamo da autodidatta e qualche lezione, non ho fatto il conservatorio, però suono la chitarra, suono vari strumenti, avevo anche un gruppo rock, sai, Johnny.
0: Ah, tu sei originario di Caivano,
2: sì.
0: Giusto, ok.
2: La famosissima Caivano, del decreto Caivano. E, sì, sono originaria di Caivano, ho fatto chitarra un po', poi giustamente, come immagino tu ben sai, quando hai una band devi sempre stare ad aspettare il chitarrista, aspettare il batterista, il cantante, invece volevo fare
0: musica. Passi
2: più
0: tempo a fare il project manager che a fare il musicista.
2: Sì, poi tutti i loro impegni, quindi a un giorno...
1: Ecco dove hai imparato.
0: Esatto.
2: A fare il project manager.
0: Esatto.
2: E quindi un giorno ho visto, diciamo, io sono del 92, quindi oggi è la puntata della 92esima perché...
0: Ah, è vero, non ci avevamo fatto caso.
2: Hai visto, hai dato un bel gancio.
1: Madonna, la serendipità.
2: E quindi all'epoca, alla mia epoca, non esisteva l'hip hop, non era di moda, non andava di moda, cioè come adesso tutti vogliono fare i trapper, quindi un po' ci prendevano in giro e io avevo degli amici che facevano rap. E
0: che periodo era? 2008-2009?
2: Sì, mi sa di sì.
0: Ok, quindi era quel periodo ancora in cui, cosa cazzo andava di moda?
2: Il punk, Avril Lavigne, okay. La cultura pop era quella più o meno, okay. Green Day. E io ascoltavo sia quello e infatti mi piaceva molto quella musica là, però poi ho scoperto l'hip hop con questi miei amici che facevano rap e uno di loro produceva e mi ricordo che io ho detto: ah, quindi posso fare anche tutto da sola, che bello, non devo stare a contatto con le altre persone.
0: Ma tu hai mai provato a fare la rapper proprio?
2: No. Allora, ho delle barre fortissime, giuro. Ok. Però scrivo più in studio magari quando c'è un autore, insieme ad un autore, piuttosto farlo da sola, io la rapper no. Non mi piace stare davanti alle telecamere.
0: Ok.
2: Cioè, non mi piace essere la superstar, diciamo. Quell'ego dell'artista che deve essere rapper non ce l'ho.
0: Sì, sì, l'ego trip.
2: Sì. Come... No, l'ego trip ce l'ho tutto. Quello sì, ma non... quella cosa da rapper, capito? Mi piace, okay, muovere, certo, i fili dietro.
0: Ok. E quindi com'è che poi dopo sei arrivata da Caivano fino a farlo davvero di mestiere trasferendoti a Milano?
2: È stato, diciamo, un po' il trasferimento a Milano, perché come ti dicevo prima, diciamo, giù era un po' difficile renderlo un lavoro all'epoca, perché suonavo, facevo la DJ, producevo, eccetera. Ho fatto anche un brano con Gammon di cui prima stavamo parlando. Okay. Però diciamo che da quello mi si erano aperte un po' di porte e visto che dovevo fare la magistrale ho detto: vabbè, sai che c'è, mi trasferisco a Milano, che so che tutti dicono: se vuoi fare musica vai a Milano, vai a Milano, vai a Milano. Alla fine c'avevano ragione, vedo di... e quindi sono arrivata a Milano, avevo già un po' di contatti con delle persone, miei amici produttori eccetera, e poi niente, mi sono messa io con la testa, perché sono molto testarda, quindi lo volevo fare e l'ho fatto.
0: Beh, è una cosa che forse è quella di trasferirsi a Milano per fare musica, che mi verrebbe da dire forse andava, cioè funzionava fino a 7-8 anni fa, fino a pre-pandemia.
2: Sì, secondo me, allora comunque, tra virgolette, funziona ancora, nel senso che se vuoi comunque, quello che ho capito in questi anni di questo lavoro è che per fare il producer, il rapper, ok che devi essere bravo perché quella è la base, ma secondo me c'è tanta anche network da fare, tante relazioni interpersonali che bisogna mantenere, ma non una questione di interessi, proprio una questione perché io dovrei far musica con una persona che non ho mai visto, banalmente. Quindi
0: certo,
2: è normale anche conoscersi, entrare in sintonia e poi si va in studio insieme, cosa che a Napoli, comunque a Napoli come nelle altre città, la scena non è così variegata come qui a Milano. Ci sono persone di tutte le parti d'Italia, diciamo.
0: Certo. Ma quanto tempo ingloba della tua giornata, della tua vita lavorativa, fare network?
2: No, ma non è una cosa che dico oggi faccio network, okay. Anzi, perché io non sono proprio quel tipo, però...
0: cioè non sei quell'essere umano che va a tutti i release, no, party di tutti? No. Okay.
2: No, guarda, se mi invidi a un release party di solito non mi fai un favore, capito? Mi
0: ok,
2: fai...
0: ah, un to- okay. Un to-
2: No, però ovviamente ogni tanto ci vado, eccetera. Magari quella è una cosa che facevo prima, cioè io lo consiglio a tutti di farlo, di stare in giro, perché altrimenti è un po' difficile emergere in questa giungla urbana. Però non è una cosa che adesso, diciamo, ho tantissima voglia di fare, perché giustamente adesso ci sono le nuove leve, è giusto che vadano loro. Tanto, okay. A me dai, ormai, nel senso...
0: No, vabbè, no, ci sta.
2: Non mi fate andare più ai release party, vi prego.
0: Ma perché poi, tra l'altro, è una di quelle robe che appena... Cioè, nel senso, nel mio caso specifico, appena ero arrivato a Milano, va tutte le sere fuori a far,
2: certo,
0: serate, così.
2: Perciò ti ho detto, l'ho già fatto e basta, adesso non ce la faccio più.
0: Dopo 7-8 anni dici, vabbè, anche...
2: Ormai sono da 10 anni a Milano, quindi devo dirti la verità che il mio network è diventato il mio studio. Io sono al Penthouse Milano e di solito invito le persone anche solo a prendere un caffè, a fare due chiacchiere, però preferisco farlo in studio, gli faccio vedere l'ambiente e facciamo due chiacchiere, almeno posso gestire la parte lavorativa anche in quella giornata.
0: Ok, e come funziona, cioè come ti approcci tu con una sessione di studio? Cioè tu fai i chiusoni, quelli da giorni interi in cui non esci più, o fai delle pause lunghe, fai mezze giornate?
2: Allora dipende tanto da a cosa sto lavorando. A me, per esempio, stare in studio 4 giorni di seguito, tutta anche la notte ormai, la notte non sono mai stata, preferisco lavorare di giorno perché attualmente lo vedo proprio come un lavoro, nel senso io devo essere operativa, devo raggiungere il risultato migliore per l'artista, quindi è normale che di giorno siamo tutti un po' più attivi. Se non dormo due notti di seguito, cioè ormai l'età si fa sentire, quindi non riesco a riprendermi. Quindi preferisco lavorare in realtà più o meno comoda, perché la comodità, cioè se faccio questo lavoro è perché volevo anche essere comoda un po' nella vita. E quindi magari sai, no, dalle 11 più o meno, poi magari finisco alle 9, alle 10. Okay. Cioè, per me questa è una normale giornata lavorativa, poi torno a casa ed è normale che non ho voglia di andare a fare il network, capito?
0: Ok, ci sta, ci sta. Ma invece il mondo un po' della musica della produzione, scusate, salto di Paolo in frasca. Il mondo della musica della produzione sta un po' diventando una bolla. Cioè, che ti scambi un po' le stesse persone, che vedi che non riesci più a sfondare. Cioè, non so, mi immagino che una decina d'anni fa, 15 forse, c'erano di più, non so, i locali, i contest, sì, il freestyle.
2: È cambiato un po', diciamo, il modo di approcciarsi alla musica, secondo me. Veramente 10 anni fa lo facevamo perché c'era una grande passione dietro, proprio perché non era popular questa roba qua, quindi se la facevi ti doveva veramente piacere.
0: Perché era ancora una cosa un po' da sfigati.
2: Ma certo, da nerd, da sfigati, sì, alla fine sì. E adesso abbiamo vinto alla fine. Vinto. Come i nerd, come dopo Twitch, cioè diciamo dopo l'avvento di Twitch, il gaming è diventato, no, una cosa figa, una cosa cool. E adesso fare rap è cool, ma quando ho iniziato io non era per niente cool.
0: Ok. Anzi. E cos'è cambiato da allora?
2: Da allora è cambiato che sicuramente il rap è diventato un genere popolare, quindi è in top 50, è in radio, e quindi come prima magari volevano diventare tutti calciatori perché vedevano i calciatori che erano ricchi e famosi, adesso vedono i rapper che sono ricchi e famosi e quindi vogliono fare tutti quella carriera lì. Però non tutti hanno le stesse cose da dire, non tutti hanno lo stesso impatto. Una bolla che secondo me è una bolla è più proprio il mondo ormai della musica, non solo del rap, secondo me.
0: Okay.
2: In generale.
0: Cioè?
2: Che è cambiato tutto, il mondo sta andando molto veloce. Non è una lamentela questa, è proprio un'analisi della situazione come la vedo io. Il mondo sta andando veloce e siamo tutti nello stesso tritacarne. E anche la musica fa parte di quel tritacarne un po' capitalista che è diventato un po' tutto. Quindi alla fine è cambiato il modo di ragionare anche delle major. Magari se prima prendevano pochi artisti e li seguivano benissimo perché non c'erano tanti artisti bravi, oggi magari fanno proprio il discorso opposto, cercano di lavorare con gli artisti che magari già hanno un seguito, già hanno una community. Okay. Per portarlo al massimo dello sviluppo.
1: Poi perché non possono più, non fanno più gli investimenti, diciamo, per il futuro sull'artista magari piccolo che potrebbe avere qualcosa da dire in futuro, ma prendono già quello che ha già il seguito di suo.
2: Sì, ma è una cosa, diciamo che è il mercato che si è mosso in quella direzione, quindi non mi sento di dire è colpa delle major, perché alla fine noi parliamo di aziende, la major è un'azienda, quindi comunque secondo me qualsiasi cosa bella, diciamo, quando poi entrano in mezzo troppi soldi, in qualche modo è un po' meno autentica, voglio dire, no? Ma che è giusto che sia così. Infatti secondo me l'autenticità si deve ricercare comunque sempre nell'underground, nelle cose che sono ancora un po' piccole, secondo me. Però cioè, oggi per esempio Jimmy Neyro, che è un artista che non esisteva fino a magari due anni fa, tre anni fa, oggi è in top 50 con un brano ed è uscito anche più alto di artisti che magari hanno 5, 6, 10 anni di carriera, quindi alla fine non so se dire è più democratico adesso con i social.
0: Allora, una cosa su cui ci interroghiamo tanto noi, nel senso che non mi ricordo in che puntata, forse quella con i creator, adesso chiedo aiuto ai miei social.
3: Sì, forse
0: qua.
3: Sì,
0: avevamo detto che Instagram, cioè che quello dei social alla fine in un certo senso è più democratico, nel senso che davvero prima, cioè anni fa, quando non c'erano gli strumenti, chi aveva i soldi, a parte che chi ha i soldi va avanti sempre in ogni caso, sì, comunque, però chi aveva i soldi per pagarsi lo studio andava in automatico in classifica perché banalmente poteva farsi il disco. Adesso che si possono fare tutti i dischi in casa. Ma tra l'altro c'era Nello Tavares,
4: farsi anche molta più pubblicità.
0: Certo.
4: Invece ora riesci a pubblicizzarti molto più facilmente da solo.
2: Sì, e poi anche la roba, la questione delle major. Prima magari è vero, sceglievano e li seguivano, eccetera. Però comunque nel senso, chi è che ci dice come li sceglievano? sceglievano, cioè, quindi in ogni caso io ritengo che oggi sia un po' sia più democratico per i social, nel senso, se tu fai una roba che spacca e che piace al pubblico, poi alla fine, no? Poi ci sono le farm, tutte quelle questioni lì, però quella è già un'altra, è già quando sei un po' più avanti, secondo me. Però uscire a riuscire a emergere oggi è un po' più democratico di quanto lo era, secondo me, 10 anni fa, 20 anni fa.
0: Però comunque, cioè, gli industry plant alla fine esistono lo stesso.
2: Ma quello alla fine, come fai a dire che quella cosa è un industry plant? Io non lo so, cioè, c'è un po' questa ombra del complotto sotto le cose.
0: Okay.
2: Secondo me, quando un progetto è lavorato bene e tu dici, ma come fa questo progetto a essere lavorato così bene che non esiste?
0: Okay.
2: Allora tu dici addio, allora chissà chi c'è dietro, è anche probabile che sia così, però non per forza. Quando sei aiutato così tanto, che hai un budget più grande di altri, eccetera, poi sfondi. Per me, alla fine, è il pubblico a decidere, è quello l'essere democratico della musica.
0: Allora, su questo non sono troppo d'accordo, nel senso che, sai che ci sono un sacco di ricerche che dicono, vado proprio dall'altro lato, che dicono che più senti parlare un politico, più tendenzialmente ti convinci che abbia ragione. Secondo me, ormai, per accedere a questo mondo, ormai... qualcuno che abbia delle produzioni brutte tendenzialmente non c'è, o comunque se c'è non emerge neanche nel campetto di casa.
2: Vero. No?
0: E quindi giocano tutti su dei terreni in cui si giocano veramente su delle produzioni belle e dei testi tendenzialmente ok su tutti. Ormai penso che la differenza vera la faccia la promo, cioè nel momento in cui, cioè se io ho un budget enorme per fare la promo, è molto più probabile che se tu senti la mia roba, cioè io sono sicuro che il mio brano fatto in studio col mio socio, se lo passassero 50 volte al giorno su Radio DJ, un po' famosini lo diventeremmo.
2: Allora, quello sicuramente, ma perché è quella è una legge un po' psicologica, no?
0: Certo.
2: No, del fatto che se tu senti una cosa, diciamo a ripetizione, il tuo cervello l'acquisisce, a volte non sai neanche come l'ha acquisita, quindi è normale che... Cioè, allora, ti faccio un esempio che vale per la musica come può valere per qualsiasi altro brand. È normale che se un brand ha 10 euro di sponsor e un brand ne ha 100.000, tu magari li vedi sponsorizzati in modo diverso. E quindi chiaramente tu compri quello e non l'altro. Però non per forza vuol dire che questa cosa durerà, perché oltre alla promo, per me non è la promo importante, è la comunicazione. Cioè, oggi la musica secondo me è il 40% del lavoro, ma non sto dicendo che non bisogna fare canzoni belle. Sto dicendo che la base è che deve essere tutto perfetto, però poi contano anche tante altre cose, perché il mercato è così saturo che io perché devo ascoltare 4 artisti che mi dicono la stessa cosa nello stesso modo, che vestono uguale, che hanno lo stesso stile, perché? Mentre invece la differenza la fa la comunicazione. Quello che tu mi dici, nel modo in cui me lo dici, l'estetica, il farmi immedesimare. Quindi secondo me più che promo, io credo sia un lavoro di comunicazione dietro.
0: Sì, anche di autenticità alla fine, cioè non lo so.
2: La comunicazione però, comunicare autenticità e non esserlo, anche se secondo me vince sempre chi comunica la realtà delle cose.
0: Sì. Però volevo approfondire questo discorso un po' meglio dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo per stare anche un po' in tema, forse, non lo so. Bad Idea Right di Olivia Rodrigo.

0: spaccando tutto, giustamente, ma è giusto, giusto fare
1: ma
0: così.
1: Ma ci siamo affacciati tutti quanti. Voi pensavo,
2: lei direbbe, why sfunnà.
3: Ma ti ricordi i tempi di quando davi pugni sul tavolo?
0: Madonna, pensavo esatto. Peggio, pensa comunque. Che ho comprato questo perché non si potevano più dare i pugni sul tavolo.
3: Abbiamo i tavoli delicati.
0: Esatto, dell'IKEA abbiamo i tavoli. No, ma allora, fuori quando stavamo parlando del fatto del, dell'esistenza.
4: Hai fatto product placement, vergogna.
0: No, ma non ho detto cosa, non ho detto cosa.
3: Era bad idea, no, IKEA.
0: Esatto. Right. No, tra l'altro è del, vabbè, non lo faccio
1: se
0: vedere.
1: Se l'era preparata questa.
0: Sennò un casino. No, stavamo parlando fuori onda del, della questione delle bolle, no? Cioè del fatto che ci sono degli artisti che sono famosissimi in certi contesti e poi dopo magari, io faccio sempre questo esempio, cioè sempre, da qualche mese a questa parte, cioè che un paio di mesi fa sono andato a sentire una serata in cui c'erano i Tre Allegri Ragazzi Morti, Ministri, Dente e Willy Peyote, che per me sono quattro artisti che sono, cioè se non famosissimi, comunque che una persona che, cioè che vive fuori da, cioè non vive sotto un sasso, dovrebbe anche conoscere solo di nome, no?
3: Invece Dente chi lo conosce?
1: Ma come?
3: Io lo conosco, ma secondo me, cioè tre quarti degli italiani non lo conosce.
0: E io raccontavo questa cosa ai miei colleghi in ufficio, che non sono delle persone stupide, no? Però sono delle persone normali.
3: Non lo conoscevo.
0: E tutti mi dicevano, conosco solo Willy Peyote
1: perché è stato a Sanremo.
0: Perché è stato a Sanremo, no?
1: Ci sta.
0: Ho detto, ma cazzo, ma e poi quando racconto questa cosa ai miei, cioè i nostri amici, no? Tutti mi dicono, vabbè, certo, ma cosa ti aspetti, no? Sono tutte delle bolle, però, minchia.
2: È vero, però. È molto vera questa cosa.
0: Infatti, ma per dire, io ero completamente fuori dal fatto che Ultimo avesse fatto 250.000 biglietti, cioè l'ho scoperto solo quando l'ho letto su Repubblica.
2: Sì, questo è. Nessuno sa come è possibile, è un po' come la questione di Berlusconi, tutti dicevano, no, io non l'ho votato, e poi però lui è, no.
1: Però posso dire, secondo me, cioè.
0: Questo stiamo dicendo, no. Questo prima che Vannacci diventi il prossimo premio.
3: No, però se volete, a Santo Stefano di Camastra vince ancora Berlusconi.
1: Vabbè. Cioè, vince ancora.
2: Ma lui vincerebbe anche. Da dove è adesso?
0: Esatto.
1: Beh, a me sembra comunque, non mi sembra strano alla fine che Ultimo faccia tutti quei biglietti. Cioè, per me è proprio la naturale evoluzione dei tempi nostri di Ligabue e Vasco Rossi.
0: No, però cioè, per me il discorso è che io, che comunque porco due, un minimo, cioè leggo Rocket, leggo Blow Up, cioè non è che sono proprio uno stronzo.
1: Quanti articoli di Ultimo avranno fatto?
0: No, ah, però okay. Non avevo capito dell'entità di questa cosa fino a quando non è, era fino a 2-3 giorni prima, no?
3: Beh, però fino a 2-3 anni fa Ultimo, cioè comunque lo sentivi e si, cioè, era molto.
2: Ma non è da 2 anni che lui fa tutti gli stadi, no? Sì, è da parecchio.
3: Esatto. Però non so se, tipo, ultimamente magari non ha fatto un tour.
1: Era un
3: nel
1: po'
3: giro di tot
2: no,
3: mesi,
2: invece di fare il tour, lui, questa, da quello che ho capito, invece di fare il tour, ha fatto un'unica data in cui. Anche giustamente facendo un'unica data raggruppi tutti, no? Quindi è normale che si facciano questo tipo di numeri.
5: No, ma ora fa anche il tour, fa il tour negli stadi anche dopo. Quindi,
2: dopo però,
5: sì,
2: però dopo.
5: Sì, dopo.
2: Vedi che comunque è tutta comunicazione, no?
0: No,
3: è
0: certo.
3: Stata una strategia, chiaramente.
2: Allora, io quando si lavora con determinati artisti, ma è normale che ci sia una strategia dietro. Ma non è che strategia vuol dire, capito, cose strane.
0: No,
2: certo. Semplicemente, no, per spiegarlo ai ragazzi magari che ci ascoltano, semplicemente si lavora con dei professionisti che cercano di portare al massimo l'immagine dell'artista. Poi può piacere o non piacere, io non vado al concerto di Ultimo, però che come puoi negare che il tipo sbiglietta.
5: Ma infatti il claim era siete venuti a casa mia, adesso vengo io a casa vostra.
2: Ah, quindi adesso Ultimo viene a casa
5: mia. Viene a casa mia, io chiudo la porta a casa.
0: E qua siamo veramente, diventiamo tutti di destra.
2: Vabbè. Chissà cosa vota Ultimo.
0: Se vi ricordate, da Sanremo 2018 aveva detto delle robe sul colore della pelle di Mahmood, che aveva
3: vero, non aveva detto semplicemente il ragazzino.
1: Il ragazzo,
0: no,
1: il ragazzo.
0: Ma prima.
3: Secondo me gli stai affibbiando dei commenti razzisti che non ci sono mai stati.
1: Giovanni si prende tutta responsabilità.
3: Esatto.
0: Benissimo.
3: Esatto, Marco Tardelli.
5: 250.000 querele arrivano adesso.
0: Ma sai che bello.
1: 250.000 persone a casa ti ritrovi, cioè, dentro casa tua.
0: Con il braccialetto che fanno per...
3: Guarda che c'hai i fan che ti hanno correlato qua con le tende qua sotto.
0: Esatto. Esatto, è il contrario. Va bene, ma parliamo un po' di produzione.
2: Sì.
0: Tu sei l'unica persona che conosco che ancora produce, non so se lo fai ancora, con Fruity Loops.
2: Sì, ma non sono l'unica in realtà. Ah. No, ci sono tantissimi. Forse che conosci, questa è una tua bolla, vedi?
0: Vedi.
2: È un'altra, è di nuovo la bolla.
3: Perché considera che gli ospiti di questo programma sono la bolla di Johnny.
0: Vabbè, dai.
3: Dovremmo chiamarlo tutti dentro la bolla di Johnny.
2: Vabbè, visto, avete già il nome, è bello però.
0: No, allora, perché io conosco solo gente che produce o con Reaper, però questa è proprio una roba da...
2: Madonna, Reaper veramente non conosco nessuno attualmente che lavora con Reaper. Cioè, è proprio essere masochisti.
0: È
2: proprio essere masochisti.
0: È una roba da spettro dell'autismo.
2: Sì, vabbè, anche la produzione in generale sicuramente.
0: È un minimo, sì, se no è Ableton.
2: Ah, ok, dai, quello già...
3: Sì, o so Reaper più... o so Ableton, scusa.
0: Cioè?
3: Niente.
2: Sì, l'ho capito.
3: Rossella l'ha capito questa cosa, ma perché c'ho qualche anno in più di te.
1: Ma quello, no, vabbè, non lo dico perché la pubblicità delle marche.
0: Hai cominciato con FL Studio?
2: Sì, non l'ho mai lasciato perché sono un po' pigra, devo dire. E quindi una volta che ho imparato a lavorare su un programma, giustamente mi dico, alla fine è come se cambi macchina, però devi rimparare a guidare perché tutte le, diciamo, hai delle cose che si fanno in modo diverso e quindi giustamente ci metti così tanto tempo ad imparare che io dico, beh, lo faccio su questo programma,
0: cioè dici tipo le shortcut,
2: sì, ma non solo, proprio il modo di produrre è diverso perché ogni programma giustamente, come puoi immaginare, è diverso, se no sarebbero tutti uguali, sarebbero la lotta. E sicuramente FL in realtà lo usano tanto i ragazzi nuovi, cioè i ragazzini 16-18 anni che iniziano, e anche Ableton, come l'hai chiamato? Io lo chiamo Ableton.
0: Scusa.
2: E usano questi due programmi qua. Poi c'è qualcuno che usa Logic, e quello vorrei imparare a usare Logic per fare un po' uno step successivo. Ma non credo che cambi qualcosa tra i programmi che usi sulla qualità.
0: Cioè neanche nella resa?
2: No, perché alla fine dipende anche dalla scheda audio che usi, dipende anche un po' da tutte le cose intorno. Perché poi alla fine tu hai questa scatola, però sei tu a scegliere i plugin. Cioè che sono, diciamo, questi strumenti virtuali che si possono avere su tutti i programmi. E quindi tu puoi scegliere semplicemente dove usarlo. Diciamo che la base è quella.
0: Perché a me verrebbe da dire, però poi dopo non ne conosco abbastanza, che lo strumento che hai, cioè alla fine è un po' anche il come, cioè sono sempre le tecnologie che influenzano il modo che hai di relazionarti con la cultura e non il viceversa, no?
2: Fammi un esempio pratico.
0: Cioè, nel senso che...
2: provo a confutarlo.
0: No, mi verrebbe da dire che, primo esempio che mi viene in mente, sì, però il tipo di social network che usi varia anche un po' il modo in cui veicoli il messaggio, no? In termini tecnici.
2: Ok, sì, questo sì, però ti dico, secondo me invece non è come, ad esempio, tu compri una chitarra da 600 euro e compri una chitarra da 20.000 euro, però devi pure saperla suonare in un certo modo. Secondo me dipende tanto anche da come utilizzi dei programmi, perché a volte ho visto fare cose assurde da magari ragazzi che studiano un programma e sono super nerd di quel programma, e quindi fare robe incredibili già magari a 18 anni, mentre invece altri che conoscono programmi più difficili magari, però essendo così difficili a volte sono meno intuitivi e quindi delle cose non le conosci, non arrivi a sapere come si fanno, capito?
0: Ok, quanto è cultura? Cioè quanto devi avere introiettato dentro di te una conoscenza musicale esagerata per poterla replicare e quanto invece è istinto?
2: Allora, secondo me, io ti posso fare l'esempio di Boston George, che è il producer di Vegas. Lui è un ragazzo che non conosce la musica, quando è iniziato non conosceva la musica, ma ha fatto Malibu è una hit da 100 milioni. E lì ti posso dire l'istinto, è incredibile com'è. Non per forza bisogna conoscere la musica al 100%, anzi, quando studi la musica a volte... Ovviamente bisogna studiare, non sto dicendo che non bisogna studiare, ma a volte avere una conoscenza troppo approfondita di quelle che sono le cose teoriche, le cose armoniche, eccetera, un po' a volte ti frenano, anche nel modo in cui ti viene insegnato, perché poi diciamo che studiare la musica è sempre quella cosa che le cose si fanno così, perché altrimenti...
0: Ah no, certo.
2: Cioè,
0: certo.
2: Questa cosa ce l'abbiamo sempre, mentre invece con l'hip hop, diciamo, con i generi un po' l'elettronica più giovanili, sono fighi proprio perché le persone se ne sono fregate, i producer se ne sono fregati delle regole e hanno creato cose nuove. Quindi quella ribellione è importante.
0: Però sì, dicevo, conoscere la musica nel senso di ascoltare tante cose.
2: Quello deve essere la base, ma, ma anche per il genere che vuoi fare. Nel senso, io per esempio ho ascoltato sempre tanti generi. Posso dirti che adesso va di moda il ballet funk, io lo suonavo 10 anni fa già perché mi piaceva tutto, i ritmi brasiliani, afrobeat.
0: Cioè tipo Nugenea?
2: No. Il baile funk è il funk brasiliano, diciamo.
0: Ah,
2: tipo,
0: ok.
2: Ok. No, in Nogenea sono...
0: Finché a voi due, guarda.
3: Ti puoi ascoltare una puntata, puntata che ci ho fatto io.
2: Ah, però sono incredibili in Nogenea, tra l'altro. Quindi devo dirti che mi sono persa. No, nel senso è la roba di fare musica, secondo me è importante, ovviamente, che tu ascolti tante cose, però non si può pretendere che un ragazzino di 18 anni magari ascolti la musica di 80 anni fa per fare la trap oggi, capito? Quindi ci sta anche che magari la ricerca personale, secondo me, è una cosa un po' finita con l'avvento di oggi. Prima noi cercavamo perché non trovavamo, no? Non esisteva Spotify, non esisteva, quindi noi avevamo bisogno di cercare, non esisteva, c'era internet, però sai, no, era un po'.
0: Certo, certo.
2: Adesso invece le cose non le devi cercare, te le danno loro.
0: Ok.
2: E quindi non, ma anche io faccio fatica adesso a ricercare cose nuove, faccio una fatica abnorme.
0: Ma tu ascolti tanta musica nuova?
2: Ci provo, ma è difficile perché il fatto che noi siamo bombardati, cioè io preferisco ascoltare le cose a cui sono affezionata e quindi vado in loop e riascolto sempre le stesse cose. Questo per me è un grosso problema.
0: Ah, ok, cioè lo senti come un limite.
2: Sì, sì. No, lo sento proprio come un problema del modo in cui oggi siamo bombardati da tutto e che quindi noi non abbiamo più la voglia di dire oddio, ho sentito questa cosa in radio, me la vado a ricercare, perché tanto lo sai che domani la senti di nuovo.
0: Ah, ok.
2: Te la ribombarda.
3: Non lo so, io ho per esempio l'impressione che di non star riuscendo più a trovare qualcosa che veramente mi appassioni e che non ci sia più niente oltre a quello che ho ascoltato che possa in qualche modo essere equivalente o superare o stupirmi ancora come hanno fatto tutti, cioè come ha fatto tutta la massa di musica che ho ascoltato negli ultimi, non lo so, 10 anni, per dire.
2: Allora, secondo me quella è una cosa che è un po' la musica che noi ascoltiamo, secondo me, nell'età adolescenziale fino a un certo punto è la musica che più ci rimarrà impressa e che più siamo in quella fase di ricerca anche della personalità e quindi a quello noi leghiamo dei ricordi emotivi.
3: Sì, quello ci sono proprio anche gli studi che lo confermano, sì. Che la musica appunto adolescenziale sarà sempre quella,
0: sì,
3: lì, sarà sempre piantata.
0: In genere le persone tendono a credere che l'età migliore della storia della musica sia quando, guarda caso, quando loro avevano tra i 15 e i 20 anni.
3: Esattamente.
2: Ma c'è proprio una curva che ti fa vedere quanto la curiosità verso la musica si alzi incredibilmente quando tu sei sui 15-16 anni, per poi arrivare ai 30 e si abbassa. È difficile essere curiosi Dopo i 30 anni. Questo è un
3: ti devi allenare. Dai, ho ancora 2 anni di curiosità.
0: Esatto, io poco.
2: Tu ormai però hai detto che già non sei più curioso, quindi sai.
3: No, invece
6: sei già vecchio.
3: No, sono curioso, però non sono ancora riuscito ultimamente, sto avendo difficoltà nel soddisfare la mia curiosità, perché comunque pur cercando e ascoltando cose nuove, comunque non mi prendono, non so.
2: Allora, secondo me anche questo, ormai, cioè, trovatemi una cosa che non è già stata fatta nella musica.
3: Esatto.
0: Allora, io l'ultima volta che ho pensato, adesso mi darete tutti del coglione, però l'ultima volta che ho pensato a questa cosa è quando ho ascoltato la SAD la prima volta.
1: Che sei un coglione.
2: Che nel senso che la SAD se vogliamo una novità.
0: Lo sapevamo. Però
2: ma è a favore o contro?
0: Cioè, in che senso?
3: No, assolutamente a favore, assolutamente. Che domande!
1: È novità assoluta in quel senso. Io
6: cioè, basta guardarlo in faccia.
3: Sì, io nella mia testa c'ho tipo Dire Straits, però, e lui pensa la SAD.
1: Ma perché novità? Cioè, comunque un genere che in passato è già stato affrontato.
0: L'emo e la trap insieme.
1: Uniti insieme.
0: Vabbè, sì.
2: C'erano Dani e Teo, cavolo.
0: Sì, vero,
2: e
0: però.
2: Infatti forse no.
0: Sì, beh, Teo. Cioè, Dani ha prodotto anche i primi pezzi della SAD. Non mi facevano impazzire loro, però invece anche quando ci hanno messo sulle chitarre, poi dopo l'estetica e qua torniamo al discorso.
1: Secondo me è più un discorso di estetica quello che fai tu, che di musica rispetto alla SAD.
3: Non può, secondo me, essere solo estetica. Non può
1: intorno. A livello musicale, secondo me, non è una novità assoluta. A livello invece di racconto che gli hanno fatto intorno a, secondo me sì.
2: Io sono d'accordo con te. Cioè,
1: è stato un bel progetto, comunque.
0: Ci può stare.
1: Allora, ancora in.
0: No,
2: nel senso, qualcosa di nuovo inventato, dico tipo un mix strano di generi che non è mai stato fatto, quello intendo dire. Poi è normale che la SAD è punk, emo punk, quindi è una cosa che, no, che esiste già da parecchio. Però nel modo in cui l'hanno comunicata era figo, perché c'era un po' anche un'estetica un po' swag, un po' trap, un po', era un po' un misto che quindi che comunque loro hanno fatto tante robe anche live.
0: Poi anche quella roba dello struggle per la vita che allora, all'inizio, adesso la comunicazione è diventata tutto uguale, cioè se adesso senti, io lo dico con mia estrema sofferenza, cioè senti la comunicazione nuova di Planta è tutta, ah no, come prima.
1: questa.
0: Sì, è uguale, esatto. Prima era una vita di merda, ma adesso con questo pezzo nuovo mi sono salvato, poi dopo 3 mesi, prima è andato tutto male, adesso con questo pezzo nuovo mi sono salvato.
1: Per fortuna che li fanno sempre nuovi.
0: Però dopo 4 anni mi verrebbe a dire, però insomma, certo. Cioè, il quarto disco è sempre uguale al primo, no?
2: Lo so, è perché la differenza è un po' lì poi, capito? Secondo me alcune cose magari si esauriscono, devono esaurirsi in un tot, cioè sai quando tu dici, vabbè, mo ormai ho dato, o cambio, capito?
0: Certo.
2: Infatti secondo me è più quello, invece gli artisti a volte tendono a provare a replicare, certo. replicare invece.
3: Esatto, a proposito di questo vi faccio questa domanda: tu pensi che ormai anche gli artisti si siano un po' impigriti, non hanno più curiosità nello sperimentare nuovi generi, nel variare il proprio stile nel corso del tempo, nel corso delle pubblicazioni che fanno?
2: Secondo me c'è un po' di, non di pigrizia ma di paura. Cioè, okay. Nel senso,
3: uscire dall'algoritmo, diciamo.
2: Ma non di uscire dall'algoritmo. Oggi, ti ripeto, la comunicazione è importante, quindi comunque cambiare. Di solito, no, come si dice, squadra che vince non si cambia. E questo nella comunicazione penso valga anche questo. Solo finché poi non si vince più, allora tu li vuoi cambiare. E quindi penso sia sbagliato quello. L'artista che invece sperimenta e non la dà come... cioè tu non hai l'impressione di ok, questa cosa non funziona più, allora devo cambiare. Se invece l'artista,
3: cioè, da lei è troppo tardi magari,
2: certo,
3: per farlo.
2: Mentre invece se l'artista sperimenta, abito il suo pubblico a sperimentare. Uno come Salmo, ad esempio. Salmo è, cavolo, nel senso, è nella musica da tantissimo tempo e io non ho mai ascoltato un disco di Salmo aspettandomi qualcosa. Cioè lui tutte le volte ti dà delle cose diverse che poi possono piacere o possono non piacere, però lui non ha paura di sperimentare, ma questo lo sappiamo dall'inizio della sua carriera, non che magari le ha fatto il rap per 5-10 anni, poi adesso il rap non va più o va la trap, quindi fa la trap. Okay. Quello intendo dire. Intendo dire che secondo me gli artisti non è che sono pigri, hanno... sono pochi quelli che...
0: Perché poi c'è anche il tema di che adesso nel momento in cui sbagli clamorosamente un disco, il rischio di tornare a fare il lavoro che facevi prima è molto alto rispetto forse 30 anni fa, no?
2: Non lo so, perché 30 anni fa non c'ero, però secondo me...
0: Certo.
2: secondo me no, ti dico, guarda, anche il One Hit Wonder, secondo me c'è sempre stato, è soltanto che noi oggi diciamo quello ha fatto un brano ed è sparito. Ma ragazzi, cioè... quando ero piccola io, facciamo così, io mi ricordo c'era Paolo Meneguzzi.
1: Grande,
2: tra l'altro io ascoltavo tantissimo.
1: E Luca Di Rizzo, quella è la coppiata. Paolo Meneguzzi e Luca Di Rizzo.
2: Sì, loro hanno fatto un tot di canzoni e poi diciamo che discograficamente parlando un po' sono spariti, eccetera. Quindi quello che dico io è, non facciamo sempre come quelli che dicono i miei tempi, perché alla fine secondo me si è accelerato un po' questo processo, probabilmente perché con i social e tutto, ma è una cosa che ragazzi sempre esiste, ma anche nella musica americana, cioè no, la musica da oltreoceano, okay. Che una persona faceva una canzone e diventava una roba.
5: Io penso lì, aha, take on me.
2: Esattamente quello. Cioè, è una hit incredibile.
3: Io vorrei fare una menzione che oggi, poverina, è trapassata Bonnie Tyler con Total Eclipse.
1: Ma veramente?
3: Non è l'unica hit, però, diciamo, fondamentalmente ricordata per quello.
1: Ma l'ho scoperta adesso, mi hai dato tu adesso.
3: Stamattina.
2: Andiamo Poliradio.
6: Annuncio live.
0: Silvio Berlusconi è morto.
1: Scopre in diretta la morte di Bonnie Tyler.
3: Però tu credi che le case di produzione comunque non spingano anche dal loro lato abbastanza gli artisti verso il cambiare stile o sperimentare?
2: Ma guarda, io penso che, come ti dicevo, è un'azienda, e in un'azienda tu non cerchi il cambiamento, il cambiamento arriva dagli artisti, non si può pretendere che il cambiamento arrivi dall'azienda.
3: Continua lotta tra azienda e artista, tra casa di...
2: Sì, ma è giusto anche che ci sia, perché secondo me è anche bello che l'artista che magari si ribella, è tipo un Drake che ha fatto uscire 3 dischi solo per il liberarsi del contratto, perché oggi, cioè io ho questa idea, secondo me oggi gli artisti che diventano veramente tipo un Drake, grossi, possono essere la loro casa discografica, quindi non devono dipendere più da nessuno, possono creare il loro ecosistema, e in America lo stanno facendo. Giustamente noi siamo sempre 10 anni indietro, ma vi farò vedere che tra 10 anni ogni artista big che veramente ha fatto veramente i soldi farà la sua etichetta, perché capisce che è un modo per
3: tipo Ultimo.
2: Tipo,
0: sì, sì, sì. Beh, ma in realtà
5: ma già c'è qualcuno.
7: Sì, Fedez sì, sì, ci aveva provato.
0: Che, ma no, ma.
7: Mi sa. No,
2: no, però Fedez aveva un'etichetta che, se non sbaglio, gestiva altri artisti. Io ti parlo proprio di.
7: Ah, proprio di autoproduzione, auto.
0: Di automanagement.
5: No, il problema principale penso sia la distribuzione, perché la produzione, ok, cioè c'è Arisa, penso a Raff che hanno la propria label. Però la distribuzione la gestisce Universal, Warner.
2: Io però, sì, però io ti parlo di creare proprio un nuovo modo di percepire la musica. Quindi se le etichette, tra virgolette, perdono gli artisti più forti, capite che lì il gioco diventa interessante, quello dicono. Il gioco potrebbe diventare interessante se, che ne so, appunto, i 10 artisti più grossi italiani dicono: ma sai che c'è? Io me ne vado. E cosa si fa?
0: Ma infatti non questo Sanremo, ma penso quello prima ancora, nella top 5 c'erano quasi solo artisti che non erano, che non avevano magari la distribuzione di Universal o di Warner e così, che però poi dopo avevano automanagement. Sì. Ma già qualche anno fa Ciccio De Leo dell'Officina della Camomilla diceva che questa roba sarebbe successa per forza, sì, e neanche coi big, anche con quelli...
2: Certo,
0: medi.
2: Però è normale che se lo fanno i big poi
0: certo.
2: Beh, anche per una questione di moda, perché poi alla fine, no, sai, gli artisti, adesso Drake ha fatto questa cosa, ti faccio vedere che magari la faranno anche un po' di altri rapper eccetera, e secondo me gli artisti cominceranno a far così, perché poi alla fine prendere 5 milioni da una, o ormai ce li hai, li hai guadagnati, li metti tu sul tuo disco,
0: sì, tanto ormai...
2: cioè almeno le cose sono tue.
0: Infatti, e poi dopo alla fine ti fanno solo la distribuzione, i grandi servizi.
2: Sì, ma si potrebbe andare addirittura di là col pensiero e pensare di creare altre distribuzioni. Cioè, secondo me, però dipende dagli artisti, perché comunque le cose ce l'hai in mano chi c'è i soldi, parliamoci chiaro.
0: Chiaro.
2: Sempre, in qualsiasi settore. Quindi le decisioni devono essere prese da quelli che hanno i soldi, sono loro che decidono che fine facciamo noi, no? Quindi la verità è quella. Se qualcuno...
0: Sto guardando il maestro dietro che ha un momento di struggle su questa frase.
2: Però è vero.
0: No, è vero.
2: Quindi
0: è vero.
2: Dove ci sono i soldi, lì si decide, diciamo, un po' le sorti delle dinamiche, perché poi sono tutte dinamiche. Quindi io, per esempio, non faccio parte di dinamiche discografiche, quindi non è che so benissimo come funziona, lo so soltanto di... sai, no?
0: Sì, certo. Perché ti raccontano.
2: Ah, no, sì, perché sono nell'ambiente, però non è che sono a contatto, super a contatto con le discografiche. Quindi posso sapere, diciamo, un po' l'esperienza dei vari artisti. Cioè, alla fine non è colpa di nessuno. C'è un progetto che va in discografica, e quindi grande la discografica. Quello che non va è buh.
0: Certo.
2: Ci sono troppe dinamiche di mezzo, secondo me, ormai nella musica, davvero.
0: Ma allora, se ti va, faremo un altro momento in cui approfondiremo ancora questa cosa. Noi siamo veramente in chiusura e stiamo per salutarci.
3: Non
0: noi...
3: ho domande all'ultimo momento.
0: Meno male, perché di solito...
3: No. C'è solo forse da salutare questo signor podologo esperto che ci scrive: Poliradio, mai sentita prima.
0: Bella.
3: Manco
0: hai
3: noi
0: t'abbiamo mai sentito. Ma no, vabbè, no. Hai scoperto... Ma perché...
3: Dacci il tuo numero che qua Johnny, per essere più in forma di prima, ha bisogno di un bel massaggio ai piedi.
0: Perfetto.
2: Ci sono io e c'è il podologo esperto.
5: Podologo esperto.
2: Nessuno ha fatto questa battuta, dai, l'avete fatta fare a me.
0: No, ma... perché hai qualcosa... No, ti capita. No.
3: Rossella Essence è podologo esperto sul palco di Sanremo.
0: Bellissimo.
2: PayPal.
0: Intanto grazie mille per essere stato nostro ospite. Grazie mille al maestro. Grazie mille Stibil Miracolato. Grazie mille Santa Maria d'Onghia.
3: Grazie mille.
0: Mauro
3: grazie.
0: Carlino.
3: Grazie a te, Giovanni.
0: Noi vi ricordo che ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, giovedì, dalle 19 alle 21.
3: Per l'ultimo saluto.
0: L'ultimo saluto della stagione. Realtà non è finito così, perché noi faremo ancora altre due puntate che abbiamo registrato, che saranno...
7: Non si dice. Proprio la finzione.
3: Venire i calcoli. Ah, già è successo.
0: Dai,
5: abbiamo finto di essere live per due puntate.
0: Finto di essere live,
5: no.
0: Lui dice, per due puntate, e sarà la Tutti Dentro Summer Parade, che andrà in onda il giovedì dopo ancora, così fino a fine luglio vi abbiamo...
5: Per accompagnare le vostre vacanze.
0: Per accompagnare il vostro viaggio verso il mare. E quindi però nel frattempo noi ci rivediamo risentiamo con una valanga di ospiti che sono passati. Rossella, se vuoi passare giovedì prossimo,
3: però abbiamo... portatevi tutti il costume, mi raccomando, che ci sono grosse sorprese in sé.
7: Ho paura.
0: Esatto. E poi ci rivediamo sempre la settimana prossima, appena abbiamo finito, alle 9:10 in Piazza Leo, che beviamo delle birre, spariamo dei fumogeni e forse, non ho capito, faremo anche un bagno in piscina, ma non abbiamo ancora capito, vabbè. Voi nel dubbio portatevi...
3: Meno male che erano sorprese, anche, qua le chiamiamo spoilerate.
0: Ma no, ma non abbiamo ancora deciso un cazzo.
2: Ma
0: quindi...
2: c'è podologo esperto?
0: Non lo so, se vuole venire...
2: Se viene...
0: Ma fumogeni, costume e anche massaggio, perfetto.
7: Podologhi.
0: Grazie mille, intanto, ci vediamo la settimana prossima alle 19, mi raccomando, due ore. Grazie ancora Rossella e da noi a voi il nostro più sincero
8: Zucca!

Benvenuti in questa nuovissima puntata di Roommates. Io sono Lorenzo, siete pronti ad un'ora di DJ set. Oggi abbiamo tantissima bella musica qui a Roommates perché è iniziata l'estate, è iniziata da un bel po', siamo a inizio luglio, inizia a far caldo e si sente decisamente. Io avevo voglia di suonare, avevo voglia di svagarmi un pochino e avevo voglia di farvi sentire un po' di musica con la quale ultimamente sono un po' ossessionato. Sono ossessionato da questi DJ, in particolare tre ve ne farò sentire oggi, poi ci sarà altra musica nel mentre. Ma non vedo l'ora di farveli sentire tutti, di farvi sentire la musica nuova che hanno rilasciato e che mixeremo assieme questa sera. Iniziamo con Hugel.

iniziato con FMX, sempre di Hugel, abbiamo continuato con Ron Icoco e Playboy dal suo nuovissimo album 21 che è uscito giusto 2 settimane fa. Io sono ossessionato da questo album, non riesco a smettere di ascoltarlo e secondo me deve essere un must have di quest'estate 2026. Continuiamo con Hugel con la sua Next to Me.

Stiamo finendo di ascoltare Shine, un disco da sempre di Hugel in collaborazione con David Guetta. Ultimamente lo vedo ovunque su Instagram. E giusto prima abbiamo ascoltato un'altra canzone che era andata viralissima, soprattutto inizio estate. Era una piccola parentesi degli Another con Talk to You. Questa canzone l'avrete sentita veramente ovunque, come le due prossime che stanno per arrivare. Sono sempre dall'ultimo album di Hugel, 21, sono rispettivamente Moving to the Sun e Jamaica.

altri nuovi dischi. Stiamo finendo di sentire Work di James Hype, che ha remixato un classico house incredibile e ha prodotto questo pezzo magnifico. Ma continuiamo con un altro player, John.

ci stiamo ascoltando tantissime nuove uscite in questo roommate. Io come sempre sono Lorenzo e adesso ci stiamo ascoltando un po' di John Summit assieme, tutte canzoni uscite dal suo ultimissimo album Control Escape, che è uscito a fine maggio.

fumetto, abbiamo spaziato tantissimi generi e continuiamo a spaziare tantissimi generi. Abbiamo iniziato con dell'Afro House e adesso siamo nel pieno del genere Tech House. Questa qui è un'altra nuova uscita di Clooney assieme a Prospa, Free Your Mind. Anche questa qui nella scena elettronica sta andando fortissima, ma direi che stiamo per arrivare alla fine di quest'ora. Purtroppo lasciamo spazio a James Hype.

concludiamo il nostro Roommates del giovedì sera. Spero che vi sia piaciuto, spero che queste canzoni vi siano piaciute e che questi must have ve li teniate bene bene stretti. Questa era l'ultima All The Time

0: You're listening to Polio Radio Extra.
1: Mother, I'm Polio. 16,000.